0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, ottobre del 43.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scognizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: Canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, dedicata a te.
2: Quanto tempo è passato? Quanto momento bello ha già sciupato? E mo questo che cade? Tu giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Nasce da fianco a te, mentre tu dormi da stringa a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Natale Galletta, palcoscenico.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Franco d'amore. Na notte sì, na notte no.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: Giovanna De Sio, un amore impossibile.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Gianni Celeste, si ci tieni a me.

0: Canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, Si me son namurata.

Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Serenatella Shue Shue.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri era O Prim'amore.

0: Emiliana Cantone, Te penso ancora.
1: Ma che scena, nata lacrima carezza fa.

0: canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Facimme pace.
1: È una semana da stoccare, tutti in da casa senza scena.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, non mi dai pace.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

sangue, rinda si capire anche. Grazie a te, cosa importante, sono artista, lo cantante.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

quando a notte si fanno in nottata, perché nata per ti sacerata, per duro coraggio se gli rindo un lietto, a domandare persona, forse anzi a te.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Marco Calone, mentre tu t'allontane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella Gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
2: Stai ascoltando
3: la musica di Bella. Bella Radio.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: La Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È Bella.
1: Bella Radio.

in un bicchiere di whisky. O pianoforte, e che sta luna mi hanno gelato sangue in te. E mo? Mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

diceva continuamente: ti voglio bene, ti voglio bene.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola?
3: Tu prometti

0: dispositivi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: inferno, ma ci sono pure.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Gianni Vezzosi. In Bembere Bembembe.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Nammurate te.

0: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chi sto gora va a

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, Cebottù.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, Tarri Quarter.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Fabiana e Ciro Rigione, ma non è cosa.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Canzoni napoletane.
4: Marsica, per me scordaite.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza roce quando fa morgia. Tu sei avete perché dentro cuore morre. Quanta cosa che tu sei. Voglio tra sé. Rinda tutte vostre tutto da nascere. Qualche sono insieme a te, sto cuore tremba.

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Non vivo.
1: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Salda Vinci, lacrime napoletane.
3: Mia cara

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 7:58. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È previsto per oggi, venerdì 2 ottobre, uno sciopero generale che coinvolge i settori dei treni, della scuola e della sanità, con un calendario di proteste che interessa diverse fasce, orarie e categorie. Le raffinerie cinesi hanno sospeso per il mese di ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni diverse da Hong Kong e Macao, in attesa di nuove indicazioni da parte di Pechino, per preservare le scorte domestiche. La borsa di Tokyo ha iniziato l'ultima seduta della settimana in calo dello 0,69%, condizionata dalle prese di profitto degli investitori dopo due sessioni di forti rialzi, dai rendimenti obbligazionari giapponesi elevati e dall'aumento dei prezzi del petrolio. L'azienda OpenAI ha annunciato il licenziamento di 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali, in una vicenda legata anche ad attività svolte con un'organizzazione esterna. È deceduta all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze la bambina di 8 anni, Zoe Mancarelli, che era stata investita nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre insieme al nonno sulla strada Tosco-Romagnola, a Cascina, in provincia di Pisa. A Chioggia, nel veneziano, un ragazzo minorenne è stato portato in caserma dopo aver ferito il padre con un utensile da cucina al culmine di una discussione avvenuta nel primo pomeriggio. A Pietracatella proseguono gli accertamenti e le verifiche sulle borse e sui dispositivi elettronici nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonella, di 20 anni, e della figlia Sara, di 15. A Villa di Tirano, in Valtellina, un 18enne di nome Alessandro Plozza è stato travolto e ucciso da un treno regionale dopo che il suo scooter si era scontrato con un'automobile sulla statale 38 dello Stelvio. Oltre un migliaio di persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre scorso in un cantiere all'interno del Colosseo. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha premiato con una medaglia al merito lo studente 14enne di origine congolese, che aveva disarmato il compagno durante l'aggressione avvenuta a Roma in cui è stata accoltellata una professoressa. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera all'Unione Europea chiedendo maggiore flessibilità sui conti pubblici e sottolineando il peso dell'inflazione, una questione che auspica venga discussa dai ministri delle finanze nella prossima riunione dell'Ecofin. Secondo i dati di Copernicus, l'estate europea è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi, con ondate di calore e condizioni di secco che hanno colpito più della metà del continente. Intanto, la premier Giorgia Meloni ha avvertito che con lo spazio limitato, concesso dalle attuali regole sulla spesa e l'inflazione sopra il 3%, non sarà possibile aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive, mentre da Bruxelles la risposta è stata di cautela. L'azienda Bolton, fondata a Milano e con una presenza in oltre 150 paesi, ha vinto il 21esimo premio Alberto Falck come miglior azienda familiare del 2026, assegnato dall'associazione AIDAF. Per lo sport, nella Nations League è arrivata la prima vittoria per la Germania, guidata da Julian Nagelsmann, che ha superato la Serbia, mentre il Portogallo ha vinto nuovamente e la sfida tra Grecia e Olanda si è conclusa con un pareggio per 2-2. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche
10: in collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Ci attende un finire di settimana con la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre regioni del centro-sud Italia e quindi anche la Sicilia vivrà una giornata di venerdì e poi anche sabato con sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma rimane basso il rischio di temporali, quindi situazione generalmente stabile, anche il vento debole, al più qualche raffica moderata da nord-est sullo Ionio. Per quanto riguarda le temperature minime, è attorno ai 20 gradi lungo la costa, valori più bassi sull'entroterra, massime invece nel pomeriggio gradevoli, mediamente tra 24 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco.
1: Fermo!
0: Sono svegliato presto.
1: Voilà.
0: Io ho inventato il mondo.
1: Mette madame,
0: Monsieur, Monsieur.
1: Ci sono questa mattina. Ieri l'ho detto che ieri non potevo esserci. È nulla che uno manda, perché ci sono tante radio che mandano le registrazioni di programmi vecchi. Vabbè, poi fa finta che c'è, no? Quando uno non c'è, non c'è. Noi siamo genuine. Se uno non c'è, non c'è. Non mangiamo, non mandiamo le cose false. Non mandiamo le registrazioni. Oh, e com'è possibile? Popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, buongiorno, benvenuti a questo ennesimo appuntamento del Bella ti sveglia con Francesco. Questo cosa fa? Questo mi piace. questo mi piace, buongiorno. Allora, fatemi riflettere su una cosa che dovevo dire prima, però la dovevo dire prima delle 8. Sono passate le 8 e non la posso dire. Buongiorno, buon fine settimana, Francesco. Questo è il nostro caro amico Gaetano da Gravina, perché mi sembra che fosse stato forse lui. Sì, che saluta Franco da Tresmestieri. Io ne approfitto per salutare anche Salvuccio Viscuso, perché tra poco manderò il messaggio. E vi invito. No, poi voglio salutare a Domenico Spadaro. È uscita la nuova canzone di Gioele Spadaro, che poi manderemo in onda. E poi che devo salutare a Salvo Spadaro. Salvo Spadaro lo saluto pure. Fabio Famà, che è da qualche giorno che non lo sento. Buongiorno. Buongiorno. E poi devo salutare Sebastiano Toro, che già stamattina mi ha mandato due canzoni. Sì. Ma mandato. Cioè io mi risveglio e mi trovo due canzoni nuove di Sebastiano Toro, così devo avere questo brutto risveglio. Ma non ne hai da fare la mattina? Ma cosa da fare? Che risveglio allegro, che risveglio ne approvo, allegro. Ne saluto la nuova lacrimazione. Che risveglio allegro. A proposito, vediamo se c'è.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894.
1: Hai
3: la tua
1: visto?
3: Vittoria. È il nostro
1: obiettivo. Hai visto che

venerdì, per cui ci dovevo essere. Non è che non ci dovevo essere di venerdì. Il venerdì, certo, ora inizia il weekend, quindi inizia il weekend. pazienza. Che vi posso dire? Hai ragione, Sabuccio Pescoso. Un buon venerdì anche a te, caro. Un abbraccio, un abbraccio. Sì, oggi è venerdì. Che ride? Io, oggi è venerdì e lui ride. Vabbè, chissà perché. Vabbè, basta, va. Sentite, facciamo una cosa carina, va, andiamo in musica. Musica, maestro, musica, musica. Lasciarsi in nane. Na na na na na. No, ma veramente, ma non se ne può più. Non se ne può più qua, proprio non se ne può più. Ma finitela, ma basta. Basta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Vabbè, pazienza.
1: Che deve fare? Cioè, ma uno a un amico glielo può dire fighi d'India? Glielo può dire, vero? Cioè, ad un amico si può dire fighi d'India, giusto? Cioè, no, non diciamo bastardone, perché poi può dire, ah, minchia, bro, che parolaccia. Mi ha detto bastardone. Bastardone è il figo d'India, la seconda mano, la grandone, il figo d'India, si scozzano, si buttano giù i figo d'India, quelli piccoli, appena primi, la prima mano, poi si buttano giù e poi crescono i bastardone. A proposito, ne approfitto per salutare l'amico mio Salvatore di prima. Che fai? Non l'avevo salutato stamattina. Ne approfitto per salutarlo. No, non c'entrano i figli d'India, assolutamente, no. È a casa, appunto. Fabio, tu che dici? vabbè, niente. E poi c'è chi vuoi stare buono, lamentati. Si dice così, no? Comunque, siccome ho una pausa, che faccio? Vado un attimo in pausa e poi con Tommiriccio, no? Prima Tommiriccio e poi la pausa, dai. Anima, forza e coraggio, che oggi è venerdì, siamo stanchi. Certo, c'è anche chi non lavora il venerdì. Approfitto sempre per salutare Salvatore di prima. Così, fichi d'India, saluto. Cosa accade?

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Bella ti sveglia,
1: bella ti sveglia,
0: bella

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzone di Luciano Colombrita. Eccoci qua. Che ore sono? Sono le 8.35. Tra poco si fanno le 9. Io penso oggi, caro mondo, è venerdì, è il 2 di ottobre, è il 275esimo giorno dell'anno, signore e signori. Siamo nella 40esima settimana e alla fine di quest'anno mancano 90 giorni. E come sempre ne approfitto per salutare Nino. Buongiorno Nino. 90 giorni. Quando rientreremo lunedì, domani sono 89, 88, 87. Intanto godiamoci questo qua, questo giorno. Il 275esimo giorno, ce lo dobbiamo godere. E poi pensiamo al futuro. Oggi sono gli angeli custodi, caro mondo. Oggi è San Gerino. Oggi il popolo di Bella Radio si festeggia San Leodegario, San Modesto e San Teofilo. Oggi lo sapete che è la festa dei nonni? Qualcuno magari gli sarà sfuggito. Cari amici, oggi è la festa dei nonni. Cosa vi posso dire? Venerdì 2 ottobre vi do la frase del giorno. Le cose più preziose crescono lontano dal rumore. I funghi, le cose più preziose, crescono lontane dal rumore. La sapete cosa accade nel 1925 come oggi? È apparso il primo uomo in TV. Era il fattorino, si chiamava William Tyson. Fu il primo uomo della storia a comparire in televisione. Sì, io compaio, il postino. È stato il primo uomo a comparire in televisione. Voglio dire, non è che è una cosa piccola, eh. Era il 1955 che esce in edicola il settimanale L'Espresso. 71 anni, L'Espresso, 1955. 1869 nasceva il grande Gandhi, colui il quale liberò l'India, Gandhi, grande. Poi 75 anni fa nasce Sting, grande Sting. Antonio Di Pietro, di Mani Pulite, oggi compie 76 anni, niente che poco di meno che. E poi la pagnottona di Romina Power, oggi compie 75 anni, è nata nel 1951. La Romina Power. Vabbè, basta. Vi posso dire che poi come sportivi nasceva Omar Sivore, grande della Juventus, un giocatore della Juventus, non so se qualcuno non se lo ricorda, tra i più giovincelli, ma Omar Sivore era un grande giocatore. Vabbè, basta. Un po' di musica, Natale Galletta, quando finisce un amore, finisce. Mica se non finisce, ma finisce.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, vendere in oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella radio. Bella radio.
8: Canzoni napoletane.

bella questa canzone di Mr. Ed insieme a Gianluca Capozzi. Oggi è la giornata internazionale, oggi parliamo di una giornata internazionale importante, è la giornata internazionale della non violenza, il 2 ottobre, giorno della nascita di Mahatma Gandhi, e viene celebrata la giornata appunto internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo della ricorrenza di divulgare il messaggio della non violenza anche attraverso l'informazione e la consapevolezza pubblica. La filosofia della non violenza si basa sul rifiuto dell'uso della violenza fisica o verbale in ogni contesto, per ogni fine. Oggi è la giornata mondiale della non violenza. Ecco, ricordatevi, la non violenza è la cosa migliore, la pace nel mondo. Ma quando ci sarà la pace nel mondo? Vabbè, comunque, oggi 2 ottobre, ricordatevi, la giornata mondiale di non violenza. Avete litigato con qualcuno? Siete stati violenti? Non lo fate più. Ricordatevi questa giornata, il 2 di ottobre. E poi una cosa, no? Ora invece parliamo alle barzellette. Parliamo di barzellette. Vanna Marchi? È stata premiata in Campidoglio per la cultura! Voglio dire! Vanna Marchi premiata per la cultura! Voglio dire! Come si fa? Ah vai, presidente Mandarella! Mandarinello! E premiamo Vanna Marchi per la cultura, proprio a Vanna Marchi! Cioè, voglio dire, non ho nulla contro Vanna Marchi, ma premiarla per la cultura, insomma, mi pare uno poco esagerato, no? Che dici? Mandarella! La Mandarella! Mannaggia la miseria, Mandarella! Meglio ascoltiamo a Carmelo Zappulla. Da un po' che non ascolto Carmelo Zappulla. Donna, bella è questa!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
1: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: si nascesse ancora, tornasse a te portare vicino a stessa mano. Che non male che a noi ci conosce già, e con noi ha passato già. E si nascesse ancora, scegliesse sempre a te.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella radio.
4: Sono le 9 in punto.
5: Bella radio. Bella radio.
4: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: Ci attende un finire di settimana con la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre regioni del centro-sud Italia e quindi anche la Sicilia vivrà una giornata di venerdì e poi anche sabato con sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma rimane basso il rischio di temporali, quindi situazione generalmente stabile, anche il vento debole, al più qualche raffica moderata da nord-est sullo Ionio. Per quanto riguarda le temperature minime, è attorno ai 20 gradi lungo la costa, valori più bassi sull'entroterra, massime invece del pomeriggio gradevoli, mediamente tra 24 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: La bella canzone di Mary Milani, si intitola Sei mio popolo di Bella Radio.
1: Dove sono?
0: Ehi, le 9 e 4 minuti. Le 9 e 4 minuti. Le 9 e 4 minuti. Oroscopo. Parliamo degli amici nati sotto il segno dell'Ariete, l'amore. Una persona potrebbe sorprenderti chiedendo maggiore presenza e invece di difendere immediatamente i tuoi spazi, prova a capire cosa si nasconde dietro questa richiesta. Ci proveremo. Il lavoro. Un confronto conclude la settimana con una decisione importante. Oggi vincerete una discussione conta meno che raggiungere un accordo utile, ma lo dicevo che avevo ragione io, La salute, hai accumulato molta tensione. Una serata dinamica ti aiuta a scaricare meglio dell'inattività. Vero, una settimana. E per questo ieri sono mancato. Perché lo so io, Toro, amici del Toro, parliamo di amore. La giornata premia la semplicità. Un programma improvviso dopo il lavoro può creare più complicità di qualsiasi organizzazione da settimane. Il lavoro prima del weekend puoi finalmente chiudere una questione pratica rimasta aperta da settembre. E infine la salute, il corpo si sta adattando ai ritmi autunnali. Hai capito? Ti stai adattando, caro amico del Toro. Parliamo dei gemelli? Parliamone dei gemelli. Dov'è? L'ho perso il gemello. Per amore! Il sole in bilancia sostiene il tuo lato più brillante. Un venerdì favorevoli agli incontri. Chiaro? Il lavoro? Un'idea insolita riceve più attenzione del previsto. Presentala senza appesantirla con troppe spiegazioni. E fine la salute. Hai bisogno di divertimento e stimoli diversi dal lavoro. E poi vi voglio parlare degli amici nati sotto il segno del Cancro. Eccoci qua, l'amore del Cancro. Sì. Una questione familiare potrebbe interferire con i programmi della serata. Il lavoro ottobre parte chiedendoti del consolidare ciò che hai costruito. La salute, la settimana ti ha lasciato una certa stanchezza emotiva. Cerca ambienti tranquilli e persone con cui non devi dimostrare nulla, caro amico del Cancro. E adesso una bella canzone del nostro caro amico. Ogni tanto no, io devo fare salutare, devo ascoltare l'amico mio. Lo devo ascoltare l'amico mio. Sì, ha fatto una canzone lui che si intitola Bella. E che fai? Si intitola Bella, non gliela metti. Sebastiano Toro. L'ha intitolata Bella questa canzone. E quindi Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.
3: Stasera sì, più bella. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che ti metti scorno. E vado si da già vasa. Ma pare una creatura. Questo dell'acqua e mare, a me tu si ora respira che

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvendo, per me sei tutto così.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Ma che vuoi, come hai visto me da voto, è già innamorato. Non lo so se voglia uscire di te, ci pensi.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le Caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le Caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le Caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

Amici del leone, parliamo di voi, l'amore. Le parole funzionano meglio dei grandi gesti. Un messaggio inviato senza troppa esitazione può riaprire un dialogo che sembrava essersi raffreddato. Ho perso il telefono. Parliamo del lavoro. Una riunione o un contatto professionale chiude la settimana con una prospettiva interessante per ottobre. Fatemi squillare il telefono così lo cerco. La salute del leone riduce il tempo trascorso davanti agli schermi questa sera. La mente ha bisogno di cambiare completamente ritmo. Ma come questa sera che c'è la partita Francia-Italia? Ma come questa sera c'è la partita Francia-Italia? Ore 20:45 su Rai 1. Ah, comunque, abbiamo parlato del leone. Parliamo adesso della Vergine. Io quando mi ricordo le cose le dico, anche se cambio discorso. Comunque, parliamo della Vergine, l'amore. Vuoi certezze, ma oggi non arriveranno necessariamente attraverso l'ho trovato. Grazie Pino Rosselli. Oh, Pino Rosselli, amico mio. Buongiorno Pino Rosselli, come stai? Hai visto? Come stai? Per la miseria, ci siamo persi Pino Rosselli. Parlavamo della Vergine, amore, l'abbiamo parlato, il lavoro. Questo chi è? Un 3-4? Chi è questo qua? Devo rispondere. Questo devo rispondere.

hai cambiato numero? Sabuccio, hai cambiato numero? Parlavo della Vergine, ha cambiato numero, Caruso, ha cambiato numero. Ah, forse sì, forse no, era Sabuccio, scusa. Mi sono perso nei meandri dell'oroscopo, parlavo della, del lavoro, è il momento di capire quale attività rendono davvero e quale assorbono risorse senza produrre risultati sufficienti e bene alla salute. Dopo settimane molto operative, congediti una serata senza programmi, può essere più rigenerante di qualsiasi nuova attività. Oh, adesso parlo della bilancia, l'ho trovato il telefono, grazie, grazie, grazie Mino Rosselli, grazie Sabuccio, mi scuso. La bilancia, amore, il sole nel segno ti rende più sicuro e disponibile a prendere iniziative, il lavoro, una proposta personale merita spazio e infine la salute e energia positiva. Lo scorpione, amore, una situazione sentimentale non ancora dichiarata occupa più spazio dei tuoi pensieri, il lavoro, una trattativa richiede discrezione, infine la salute, hai bisogno di recuperare energie lontane dal rumore. Bene, per il momento basta, sono le 9:24, una mossica, va, una mossica.

Oh, bella questa canzone di Emiliana Cantone e Gian Mauro Caputo. Sì. Vabbè. Oh, io adesso vi voglio far ascoltare una canzone di Pino Rosselli. Sì. Vi faccio sentire ed ascoltare una canzone di Pino Rosselli. Si intitola La famiglia mia. Eccola qua, era da un bel po' che non si sentiva.

0: nostra orgogliosa che c'è figlio mio.
1: Bella questa canzone di Pino Rossella dedicata alla famiglia, si intitola per l'appunto a famiglia mia. Vabbè, dai, diamoci una bella mossa, Pino Rossella, cerchiamo di ricominciare il cammino musicale. Cerchiamo di ricominciare. Ah, Sapuccio, mi scuso, ma io il tuo numero l'avevo memorizzato, perché non mi è comparso il nome? Perché, vabbè, non lo so. No, sarà capitato. No, sto parlando con gli amici, perché io mentre faccio radio, nel frattempo ne approfitto e parlo con gli amici, e faccio l'utile e il dilettevole, hai capito? Funziona così la cosa, funziona così. Poi magari Melo, non ci credo. Ah, Melo Conte, dalla foto mi sembra Melo Conte, buongiorno Meluccio. Hai visto? L'amico mio Melo Conte. Eh? Visto che Melo Conte c'è, com'è finita Melo Conte? Ce la facciamo a cantare una volta e cantante una volta, che dici? Ah? Oggi cantante una volta, oggi ci sono quelli là che cantano Melo. Ci sono quelli là che fa bli bli bli bla bla. Cantano tutti oggi. E cantante una volta, eh? Dove sono? Sono rimaste quelle di una volta.

accompagnato suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

cantante, la bella canzone di Fabian, popolo di Bella Radio, che dobbiamo concludere l'appuntamento con Rosy, ma si è fatto tardi. Avete capito? No, avete capito? Sono stato chiaro in quello che ho detto? Sono stato chiaro. Il Sagittario, l'amore, la serata favorisce amici, invita e incontri. Una persona conosciuta attraverso il tuo giro abituale può sorprenderti proprio perché non l'avevi mai considerata sentimentalmente. Hai capito? Il lavoro, un progetto collettivo, riceve un nuovo impulso. La salute, caro amico del Sagittario, la settimana si chiude con una buona vitalità. Bene, il Capricorno, il lavoro. Parliamo di lavoro. Una decisione presa oggi può aumentare responsabilità o visibilità nelle prossime settimane. La salute, la tensione tende ad accumularsi sul collo e spalle. Riposate. L'amore, il lavoro ha occupato molto spazio e qualcuno potrebbe fartelo notare. E poi parliamo di voi nati sotto il segno dell'acquario, perché poi parleremo anche dei pesci. Sì. L'amore, una persona lontana dai tuoi schemi abituali può attirare la tua attenzione. No, attenzione, un punto interrogativo. Attenzione, la tua attenzione, splash. Lavoro, una nuova competenza, un corso, un contatto esterno apre una prospettiva che non avevi considerato a settembre. E infine la salute, la routine di oggi ti pesa. Anche una piccola variazione nei programmi restituisce entusiasmo. E poi, amici pesciolini, parliamo di voi, l'amore. Non vuoi più intuire ciò che l'altro pensa. Desideri sentirlo dire chiaramente. Una conversazione profonda può eliminare un'ambiguità che durava da tempo. Il lavoro, una questione legata a denaro condiviso, pagamenti o accordi economici richiede una decisione prima del weekend, cioè oggi. E viene la salute, proteggi le energie emotive. Non devi necessariamente occuparti di ogni problema che le persone intorno a te decidono di raccontarti. Cazzo, me ne fatto in mente quello che tu hai problemi. Capito, va. Voglio dire, va. Basta. E che? Oh.

0: stato solo di bene a voi, sì. Attimo. E non l'ha già visto i cieli.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Bella.
3: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
5: Bene.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Per la tua pubblicità chiamaci 330-670-894 per fare la pubblicità alla tua azienda. No, io sento spot degli altri che fanno altre. Ah, noi facciamo perché noi vi diciamo, perché noi vi creiamo, perché noi. Oh, che bella cosa! Oh, che bella cosa! È giunto il momento della frase del detto siciliano! E qua ti voglio! La frase di oggi! Dico io qual è una persona quando dice non ne vuole manca broro! Non ne vuole manca broro! Che mai capitato? Di dire noi manca broro, non ne mangia manca broro. Non riesce in italiano, non riesce a capire neanche in forma liquida, no? Perché brodo è una cosa liquida, dice noi manca broro, cioè non riesce a capire neanche in forma liquida. Che vuol dire? È questa una opinione rivolta ad una persona incapace di capire quello che viene detto, nemmeno le cose più semplici. Ecco, mi dice, sì, un cretino. Ecco, capito? Però non capisci. Non ne vuole manca broro. Non ne vuole manca broro. Musica siciliana.
1: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
6: Perciò stasera dove...
1: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

bella questa canzone di Eleonora Bordonaro, si intitola Oh Mammare, Oh Mammare. Va bene, a questo punto è il punto che vi devo salutare, perché di punti ce n'è un punto e questo è il punto dei saluti. Io vado a trascorrere il mio weekend sabato e domenica, tocca anche a me riposare, giusto? Riposare. Cos'è la parola riposare? Vabbè, niente, tra poco arriverà Milena, vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. E poi lunedì ci sarà il rientro di Marcello Rapisarda, ha avuto qualche qua di vacanze, è partito, è tornato. Quindi lunedì riprenderemo l'appuntamento con Marcello Rapisarda dalle 15 alle 17. Intanto vi ricordo questa sera alle 19 sotto il cielo rosso-azzurro l'appuntamento dedicato al calcio, in particolare al Catania, sotto il cielo rosso-azzurro e il colore del grande Catania, che speriamo quest'anno vada bene. Comunque l'appuntamento è per questa sera intorno alle ore 19. Va bene, vi auguro un buon weekend a tutti. Sentiamo lunedì mattino.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 10 e un minuto.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il consigliere comunale Maurizio Mirenda ha presentato un'interrogazione per chiedere che l'ufficio di collocamento di Catania mantenga la sua sede in una zona centrale e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, evitando il trasferimento dall'attuale posizione in via Nicola Coviello. Il comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento di oltre 1 milione di euro nell'ambito dell'avviso regionale per la riqualificazione degli spazi scolastici, risultando ammesso con 3 interventi, tra cui il Plesso Immacolata, primo in graduatoria. A Scordia, la scuderia Island Motorsport si prepara a un impegno inedito con l'esperto Salvatore Vitale, atteso al via della 7ª edizione della cronoscalata Scordia Militello, una gara che torna in calendario dopo un'assenza di quasi 40 anni. Mascali si prepara a una domenica dedicata alle tradizioni, alle famiglie e agli animali, con 2 eventi nel centro cittadino, tra cui l'appuntamento Pista e Ammutta, in Piazza Dante, pensato per avvicinare i più piccoli alla vendemmia attraverso il gioco. A Messina si è svolta la prima fase della ricognizione avviata dalla Patrimonio Messina negli alloggi di edilizia residenziale pubblica del complesso Zankl, in via Tremonti, per verificare i contratti e la presenza di eventuali occupanti abusivi. Accademici, magistrati e rappresentanti istituzionali si ritrovano a San Martino delle Scale, nel territorio di Monreale, per 2 giornate di studi in memoria del professor Filippo Salvia, dedicate alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità ambientale. Il Teatro Tina di Lorenzo Di Noto ospiterà la performance del trio lituano Sutartronica, che porterà sul palco le voci polifoniche tradizionali e l'elettronica dal vivo, a conclusione della residenza creativa vissuta sui Monti Iblei. Per lo sport, il tecnico del Catania, Emilio Longo, insegue un primato nella speciale classifica dei gol realizzati dalla panchina nel girone C di Serie C, potendo contare finora sulle reti messe a segno da Flavio Russo contro l'Inter Under 23 e da Roberto Insigne all'esordio contro il Cosenza. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
14: Ci attende un fine di settimana con la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre regioni del centro-sud Italia e quindi anche la Sicilia vivrà una giornata di venerdì e poi anche sabato con sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma rimane basso il rischio di temporali, quindi situazione generalmente stabile, anche il vento debole, al più qualche raffica moderata da nord-est sullo Ionio. Per quanto riguarda le temperature minime, attorno ai 20 gradi lungo la costa, valori più bassi sull'entroterra, massime invece del pomeriggio gradevoli, mediamente tra 24 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Bella radio, bella canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto. Tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Canzoni napoletane.

Și a gemis 3 minute a scrivere parole sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordo che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatta cantare. Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacao.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al posto.

0: da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

E buongiorno bella gente, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 2 di ottobre del 2026. Io ci sono, voi ci siete, ci siamo tutti. E allora ricordiamo i numerini telefonici, dai, 095 8739 65.

0: 0958 per le vostre telefonate, 0958739658, lo ripeto ancora una volta, mentre invece 3888292885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Siamo a fine settimana, quindi comincia il weekend, comincia questo weekend, e quindi oggi praticamente è l'ultimo giorno per quello che riguarda la programmazione, poi da lunedì si riprende alla grande. Andiamo avanti, la nostra mattinata, musica e speranza, lui è Gigi Finizio, saluto la Napoli Fish, saluto Santina, buongiorno Santina, buongiorno, buongiorno a tutta la Napoli Fish, buongiorno a Gian Piero, buongiorno a tutto il, a tutti voi che siete lì, che lavorate ogni giorno con questo buon pesce fresco, cotto, preparato, insomma, via Cesare Vivante 57, buongiorno!
1: Ieri ma già sapimmo che per campare c'è una scuola da strada per imparare.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: E allora, rieccoci ancora insieme, diamo il via alle vostre telefonate. Sentiamo un po', pronto?
5: Milena, sono...
4: Eccoti, eccoti, benvenuta, benvenuta. Allora, vai con i tuoi saluti. Sì, Stefi.
5: Allora, saluto Franco Tramestieri, Franco da Spizia, da Bittacca, sarà Messina. Nel mio app, grandissimo, il orologio, Sandra Monoli, Sandina, voglio dedicare al mio occhio, Nino, Tangelo, tuo per sempre saluto.
4: Ok, va bene. Ti saluto.
5: Buon
4: fine
5: settimana. Ciao,
4: ciao, buon fine settimana anche a te. Buon weekend. Buon weekend. Ciao, bella. 095 8739 658. Per chi ha voglia di intervenire così in diretta qui tramite il nostro numerino telefonico per fare un saluto, per dire la sua, insomma, per dire la vostra, aspetto le vostre telefonatine oppure mandate un messaggino così come hanno fatto in tanti già questa mattina, come ha fatto la nostra Mariuccia da Paghino, che vedo insomma qua, vedo il suo bel messaggino, sentiamolo subito, così facciamo ascoltare, vediamo un po' chi vuole salutare. Vai Maria. Allora facciamo
6: questo, ecco. Stato questa famiglia, visto che mi chiamano tutti. Buongiorno bella radio di V, sì. Sono Maria da Paghino, bacio chissimo. Poi saluto tutto lo staff della nostra famiglia, triste persone che chiamano e tutte, circolare un saluto, tutte che chiamano, va bene. Ma poi un saluto per trovare il mio padre Sebastiano, che vuole molto di bene, che non è andato a modo di mettere
4: il
6: silenzio. Ha preso il nipote, e mi dicono che non ci sono più, che non è nessuno. Un saluto al leader, tutte le sette famiglie, le famiglie.
4: Tutti poi, quanti lei saluta.
6: D'amore. Vorrei di un artista.
4: Sì, di un artista. Cosa vuoi ascoltare?
6: Se ci avete quella canzone d'amore di...
4: Non si è capito. Una canzone d'amore e non si capisce. Cosa vuoi richiedere, Maria? Non ho capito.
6: Patrizia, dai, non mi ricordo come si chiama il suo marito. Corrado e Patrizia, una canzone d'amore.
4: Una canzone d'amore, va bene. Mariuccia, Mariuccia, Mariuccia, va bene, non c'è bisogno che menzioni sempre tutte queste persone. Io ti consiglio di salutare tutti gli amici che ti ascoltano, così fai prima, eh? Va bene, dai, accontentiamo Stefi.

0: sempre tua sarà è Nino D'Angelo, la canzone che abbiamo appena ascoltato che ci ha richiesto la nostra bella Stefi per il suo Alfio. Sentiamo un po' che abbiamo al telefono, pronto?
1: Buongiorno,
0: sì, buongiorno Pippo, buongiorno, benvenuto.
1: Questa mattina ho fatto un po' d'anticipo perché sono stato in campagna.
0: Bravo, bravo, sei stato in campagna, che bel tempo oggi, eh?
1: Prendo la verdura, l'ho cucinata qua.
0: Cosa hai trovato oggi in campagna come verdure? Cosa hai trovato?
1: A Catania, come li chiamate, i tenerumi.
0: I tenerumi, va bene, sì.
1: A Catania, è questo.
0: I taggi. E i tardi cucuzza. I tardi cucuzza. Bravo. C'erano anche le zucchine?
1: Le zucchine ci sono, ma sono piccoline.
0: Le cucuzze perché... c'erano nei tardi?
1: No, ci sono le cucuzze, quelle d'inferno. Quelle
0: ah, le altre, va bene, va bene, ok.
1: Ho trovato un'altra che è enorme.
0: Ok, bravo, che bella. Dai, oggi cuciniamo questi tenerumi che sono buonissimi. Io li ho mangiati l'altro ieri.
1: Fanno bene anche allo stomaco.
0: Li ho mangiati l'altro ieri, i tenerumi, buoni, buoni, buoni.
1: Dopo che l'hai cucinato si beve il brodo che è caldo, questo fa bene allo stomaco.
0: Fa bene, certo che fanno bene, fanno bene.
1: È importante questa cosa.
0: Va bene, allora, cosa fai? Li mangi col pane oppure ci butti giù la pasta?
1: No, già c'ho tutto pronto qua, ti metto lo spaghetto,
0: lo spaghettino.

0: neri là che fanno queste cose.
1: Le botti per il vino? Certo.
0: Ci sono quartieri.
1: Certo, è certo. Prima già il mosto è pronto, è fatto.
0: Deve fermentare.
1: C'è il mosto anche pronto per fare la mostarda, per chi a chi piace la mostarda col mosto di uva.
0: Si possono fare.
1: C'è chi la fa di fichi d'India, ci sono un sacco di modi.
0: Ah, se quei tempi li chiamavano vino cotto, però io
1: il vino cotto si può fare, si mette nei in tanti posti, si può mettere nei dolci, si può mettere anche quando si fa ad esempio la carne a pezzi, insomma negli stufati, un po' dappertutto, no? Stai parlando con una buona forchetta, parli con una buona forchetta.
0: Sì, non me lo vorrei che passasse con
1: io queste cose a casa...
0: Non ce l'ho orario qua, io sono a casa e mangio quando mi piace a me.
1: Va bene, senti, Pippuzzo.
0: Sì, che vuoi dire?
1: Che facciamo? Facciamo i salutini?
0: Mi scuserei per l'altro giorno perché è caduta la linea, che io sento che mi metto a mancare i cuochi, a sbagliare.
1: Non ho capito niente, cosa?
0: No, giovedì, forse è stato mercoledì, mi è caduta la linea che tu mi dicevi pronto, io però...
1: Ti è caduta la linea, va bene, non fa niente, ma tranquillo. Non c'è problema, Pippuzzo, dai, andiamo con i saluti, 3, 2, 1, via!
0: Salutiamo a tutti, e metti questa canzone qua, ha trovato Gino Rigioni, fammi capire.
1: Fammi capire di Ciro Rigione, va bene.
0: Ti saluto Milena, buona giornata.
1: Va bene, buon pranzo, ciao, stati bene.
0: Ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Bella Radio. Sono le 11:03.
6: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Ci attende un fine di settimana con la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre regioni del centro-sud Italia e quindi anche la Sicilia vivrà una giornata di venerdì e poi anche sabato con sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma rimane basso il rischio di temporali, quindi situazione generalmente stabile, anche il vento debole, al più qualche raffica moderata da nord-est sullo Ionio. Per quanto riguarda le temperature minime, è attorno ai 20 gradi lungo la costa, valori più bassi sull'entroterra, massime invece nel pomeriggio gradevoli, mediamente tra 24 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Già cominciata così, ormai sei inchiodo fi.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci risono, eccomi qua. Allora, come dicevo, oggi ultimo giorno per quello che riguarda la programmazione qui su Bella Radio, e quindi poi insomma ci sarà il sabato, la domenica, e voi dove andrete, cosa farete questo sabato e questa domenica, eh? Sentiamo un po' i vostri messaggini, dai.
3: Lì che lavorate ogni giorno.
4: Beppe Milena, buongiorno. Il tuo primo pensiero sono stata io stamattina con
2: te. Sì, cara. Sì.
4: Comunque nel frattempo io rinnovo i saluti di tutti quelli che mi salutano tutti i giorni, e come sempre sì, un bacione a mio marito Peppe Farina, va bene? Ti ringrazio. Buona giornata.
2: Ok, ciao bella, ciao, buona giornata anche a te, salutiamo la nostra Santina e poi abbiamo un altro messaggino, sentiamo quest'altro.
5: Buongiorno Antonella, Francesca.
2: Ciao Francesca.
5: La cugina di Santina.
2: Sì.
5: Me la fai una bella dedica di Gigi Finizio.
2: L'abbiamo messa.
5: A mia cugina Santina, a mio cugino okay. Peppe Farina,
2: okay.
5: A tutti i miei cugini, a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici e a tutti i ragazzi... che un bel ritorno a casa.
2: Va bene.
5: Anche
2: cara, ok, va bene,
5: un bacio Antonella, buon lavoro
2: e un bacio
5: sempre
2: a te,
5: compagnia.
2: E un bacio a te cara Francesca, un bacio a te, che bello, dai, ho sentito tutte e due. Comunque abbiamo ascoltato la voce di Gigi Finizio già inizio programma. Buongiorno, un bacio a tutti, potresti mettere la canzone che, di Mauro Nardi, arriva lui, la dedico a Giorgia, by Mimes, buongiorno caro, arriva lui, tra poco la mettiamo, va bene? Sì, perché no? Abbiamo un altro messaggino, sentiamo quest'altro, allora vediamo un po' chi lo manda quest'altro messaggino.
6: Un bel 2006 a sera,
2: cosa?
6: Buonissimo, ci ho buttato un po' di pastina.
2: Ah ecco. Ha mangiato praticamente i tenerumi e mi ha mandato anche qui la foto. Sentiamo questa.
6: Buongiorno Bigazza, buongiorno. Prima di tutto saluto a tutti i nonni.
2: Sì.
6: Auguri a tutti i nonni del mondo. E poi ci faccio
2: gli auguri a mia figlia. Perché oggi è la festa dei nonni.
6: Che ha fatto l'onomastico e compleanno. Che è mio genero. Che si chiama pure Angelo. E allora
2: oggi Santi Angeli Custodi,
6: Franco okay. della Svizzera, Pippo di Palagonia, Francesco, okay. Franco Calogero, Stefi, la signora Santina, la signora Francesca, Mavilla, Savusco Viscuso, Leonardo, Vincenzo di Palermo, via da Cattanissette, e tutti quelli che
2: la lista,
6: conoscono,
2: a tutta la lista,
6: a tutti che mi vogliono bene, mi vogliono male. Una bellissima canzone di Carmelo Zappulla.
2: Ecco, intanto arriva Gianni Vezzosi, Catania, amica mia. Salutiamo Gianni Vezzosi con un abbraccio e anche Bella Stella.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Saia raddoppia. La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: era la voce di Tony Chimento, quella che abbiamo ascoltato. E quindi con Esageratamente andiamo avanti. La nostra puntata qui su Bella Radio prosegue. Prosegue la nostra mattinata. Proseguono le vostre telefonate, per cui io direi di dirlo pronto, no? Che dice? Che dice? Chi c'è? Chi c'è? Chi dice? Chi dice? Chi dice? Chi dice? Allora, Tony Chimento l'abbiamo ascoltato prima. Poi abbiamo ascoltato chi c'è al telefono e diciamo pronto. Pronto?
1: Antonello, Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, bello, Francescuzzo Calogero.
1: Bello, ma relasso. Quando sento questa canzone, ma relasso.
0: Ti rilassi, ti sei rilassato al telefono?
1: Sì.
0: Allora, io dobbiamo dire che quando arriva qualche telefonata, a volte vi metto fuori, insomma, fuori diretta e vi metto in attesa. Nel frattempo che tutti voi siete in attesa, che cosa accade? Accade che sentite ovviamente tutte le canzoncine, tutto quello che mandiamo in onda. E ci si rilassa, no? Si rimane lì al telefono, belli, tranquilli, vero?
1: Certo.
0: Senti, Francescuzzo, che cosa farai sabato e domenica? Dove andrai? Che farai? Quali sono le tue mete?
1: Allora, io praticamente le tue mattina vado alla fiera di Catania.
0: È da tanto che non ci vado, mi viene voglia di andarci. Ho voglia di andarci, io e la Milani ci sballiamo quando andiamo alla fiera, alla nostra fiera di Catania.
1: Nel pomeriggio poi vado alle porte di Catania.
0: Ah, poi al pomeriggio va al centro commerciale. Sì, vai al centro commerciale, di mattina alla fiera, al pomeriggio al centro commerciale.
1: Certo, perché oggi è iniziata anche la fiera di Zafferana, Ateneo.
0: Ah, la fiera Zafferana, quindi andrai anche a Zafferana?
1: No.
0: Ah, ok, vabbè. E certo, perché siamo a ottobre, giustamente c'è l'ottobrata. L'ottobrata.
1: Niente, Andrea, io devo fare due saluti.
0: Vai con i...
1: Così, ma veloce.
0: Veloce.
1: Saluto a Stefe, a Alfio. Saluto a Stefania, a Nino.
0: Sì.
1: Il marito.
0: Sì.
1: E se mi fai ascoltare una bellissima canzone di Angelo Mauro, dammo cori,
0: tu. E io ti saluto, ciao, un bacione. Ciao. Cua. Ormai questa qua l'hanno imparata tutti. Va bene, arriva dopo la pubblicità. Sì, abbiamo lo spazio pubblicità. Sì. Abbiamo la pubblicità che ci sta aspettando, subito dopo arriva Luciano Colombrita. Quindi andiamo con lo spot, dai, a tra poco.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: la voce di Luciano Colombrita. Bella questa canzone, bella, bella, bella, bella. Sentiamo un po', pronto? Abbiamo Vincenzo da Palermo. Benvenuto, Vincenzino.
1: Ciao, Melanie.
0: Ciao, caro. Come va? Tutto bene, Vincenzo?
1: Vai a scuola.
0: Facciamo i salutini, Vincenzino?
1: Sì, sì, sì.
0: Vai con i salutini, dai.
1: Saluto la ragazza da Canestetta, un bacione grande, un scrittore a tutti gli straordinari, va bene, ti auguro una buona domenica.
0: E buona domenica anche a te, un bacione, Vincenzo. Ciao.
1: Ciao.
0: Alla prossima, alla prossima. Allora, Davide Guerra, per il suo amore Giusy e la sua principessa Noemi, siete la mia ragione di vita. Voleva dedicare Andrea Zeta con Te in Eterno. E poi, altro messaggio che arriva con un buongiorno da parte di Salvo Filetti, che vuole dedicare la canzone a Marcellino, il suo collega birichino, e a tutti noi. Il buongiorno arriva per lei, per la nostra bella Stella, la quale dice: buongiorno tesoro, a me non cambia nulla perché lavoro tutti i giorni, saluto Salvo, vi scuso, e tutti quelli che mi conoscono. Ancora un altro messaggino, questo è vocale, ascoltiamo da parte di chi.
2: Buongiorno a tutti, anche dal mio gatto, se l'avete sentito miagolare. Volevo fare una dedica al mio papà, che purtroppo siamo non in buoni rapporti, e volevo dedicargli la canzone di Nino D'Angelo, Mang. Un bacio, buon lavoro, ciao.
0: E un ciao anche a te, io spero comunque, carissima amica, che hai mandato questo messaggino per il tuo papà, che vi ricongiungiate, perché il papà è il papà, ecco, caro papà, e tua figlia manchi, manchi. Sentiamo questo messaggio, vediamo un po'.
3: E buongiorno Milena, dalla Svizzera Franco, che saluta tutte le persone che mi salutano.
0: Sì.
3: A Piazza Franco Salvatore Sabbi, tutte le persone buone di questa terra.
0: Assolutamente.
3: Dalla Svizzera volevo ascoltare, se possibile, la canzone di Diamante.
0: Sì.
3: E auguro una buona giornata a te, Milena. Salutami allo chef Bammavilla e un grandissimo bacione a Bellezza. Buona giornata, signora.
0: Ecco. ti sei scordato il saluto finale, dalla Svizzera, Franco.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.

E va bene, dai, rieccoci ancora insieme, però questa volta, insomma, non rispondiamo al telefono, non leggiamo nessun messaggio, invece andiamo subito con una canzone che mi ha richiesto la nostra Dorotea, ovvero la Bidazza. Lui è Carmelo Zappulla, Amami.

allora, belli miei, ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati. Andiamo velocemente, velocemente, perché abbiamo tante canzoni da farvi ascoltare. E arriva il momento della canzone che mi ha richiesto Davide Guerra per Giusy. Eccola qui che arriva, per la sua Noemi. Cosa ha scelto? Ha scelto Andrea Zeta, Con te in eterno. Bella questa canzone, ascoltiamola insieme, dai.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: stiamo per concludere. Intanto Fabian con una femmina importante. Niente, è tardi assai, per cui stiamo quasi per salutarci, ma prima volevo fare sentire qualche messaggino che ci è giunto qui al 3888292885. Sentiamo di chi?
1: Buongiorno dal Forno delle Meraviglie.
0: Buongiorno Forno delle Meraviglie,
1: lo staff di Bella Radio.
0: Oh, buongiorno.
1: Vi abbracciamo a tutti,
0: Giuseppe,
1: e vi facciamo sapere che è cominciata la stagione delle rame di Napoli.
0: Oh, siamo le rame
1: pronti
0: di Napoli.
1: Ok.
0: Mamma mia,
1: un abbraccio, è cominciato. E tanti saluti da tutti noi.
0: Abbiamo già
1: una
0: iniziato.
1: Bella canzone, la dedico a tutto nostro,
0: a tutto lo staff, a tutti
1: pubblico,
0: vabbè,
1: e tutte le persone che sono in sofferenza. Tanti
0: va
1: baci.
0: Va
1: una
0: bene.
1: Bella canzone. Che bella sta famiglia mia.
0: Va
1: di Gianni
0: bene.
1: Mezzosi.
0: E quella la mettiamo dopo, ok? La mettiamo dopo. Un bacione a Giuseppe Lofaro, alla moglie Daniela, insomma a tutti i figli, al completo, questo meraviglioso Forno delle Meraviglie che si trova in via Pierluigi Deodato al numero 136 Trappeto, San Giovanni La Punta, dove trovate le cose più buone del mondo, perché non c'è solo pane, ma c'è anche la tavola calda, c'è anche, ci sono le colazioni, ci sono le torte, ci sono le pizze, ci sono le scacciate, c'è di tutto di più, e poi ci sono i formati speciali di pane, ecco, gli impasti speciali, quelli belli belli, quelli che ci rendono più allegre le giornate, perché uno dice ma sempre il solito pane devo mangiare, no, oggi lo mangio la curcuma, domani mangio quello di segale, poi mi mangio quello integrale, poi mi mangio quello alla barbabietola, mi mangio quello anche con i semi di, insomma, con tutti i semini, quelli via, di tutti i tipi, e così le giornate sono più carine e più simpatiche. Va bene, salutiamo anche il mio segretario Salvuccio, vi scuso che oggi, insomma, dove sei stato oggi che ti sei fatto sentire così tardi, va bene, buongiorno dottoressa, buon venerdì, un abbraccio a tutti gli amici che mi salutano, insomma tutti coloro che sono sempre presenti, grazie, buon weekend, vi voglio bene, anche io ti voglio bene. Abbiamo anche un messaggino da parte della nostra Dorotea.
2: Grazie, ringrazio da Catania.
0: Oh, vabbè, ha ringraziato Franco dalla Svizzera. Ecco, non avevo dubbi che lei sarebbe intervenuta. Ed intanto la ragazza che poc'anzi ha mandato il suo bel messaggino, che aveva il gattino, che voleva salutare il suo papà, con il quale non va molto d'accordo, però ci tiene tanto, sta per partire la canzone che ha richiesto al tuo papà. Io volevo salutare tutti, volevo salutare anche Tony D'Antoni, buongiorno anche a te, che insomma sempre gentile come sempre, lui ogni giorno mi manda il suo buongiorno ed è sempre presente. Buongiorno a te, buongiorno a Lia da Caltanissetta, buongiorno alla famiglia Patanea, tutta lobbistica della ceramica di Sciacca, e quindi salutiamo Rossella, salutiamo Luciana e salutiamo il suo papà Vincenzo, e a voi tutti come sempre baci, bacini, bacio, e dopo la pubblicità e dopo il notiziario sentirete le canzoni che mi avete richiesto. Ciao, a lunedì.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo
12: Bella Radio, canzoni napoletane
10: a tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 12:07.
17: News.
18: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nel primo pomeriggio di ieri, presso l'Aula Magna della Scuola di Medicina dell'Università di Catania in via Santa Sofia, si è tenuta una giornata di approfondimento dedicata al radon, con un focus su rischi, monitoraggio e prevenzione. L'incontro è stato organizzato dall'Ordine delle Professioni Sanitarie, TSRM e PSTRP di Catania ed è stato accreditato ai fini ECM. Sempre a Catania, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato 3 pusher in via Capopassero, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, condotta anche grazie ad appostamenti degli investigatori, sono stati sequestrati droga e denaro contante. Restiamo nel capoluogo etneo, dove la polizia ha sequestrato 6 kg di marijuana nascosti all'interno di un borsone. La droga è stata trovata dietro una porta tagliafuoco al 7° piano di un palazzo in viale San Teodoro, nel quartiere Librino, a seguito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile a carico di ignoti. Spostandoci a Randazzo, i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta tra i terrazzamenti di un'abitazione e denunciato un uomo di 59 anni. A tradire i coltivatori è stato un tubo per l'irraggiamento che spuntava dalla finestra di una veranda. Per quanto riguarda le grandi opere viarie in Sicilia, la strada statale che collega Catania e Ragusa torna al centro dell'attenzione grazie a un finanziamento statale che supera il 1 miliardo di euro, destinato a sbloccare un tracciato da decenni segnato da ritardi, promesse disattese e cantieri fermi. Sempre nel catanese, sul fronte sindacale, la UIL è intervenuta sul caro carburante, chiedendo alle aziende l'introduzione di maggiori forme di smart working e misure di sostegno per i lavoratori, costretti a percorrere molti chilometri ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. Intanto, a riposto, il comune ha ottenuto finanziamenti regionali per oltre 1 milione di euro destinati alla riqualificazione di 3 plessi scolastici. Il progetto relativo al plesso Immacolata si è classificato al 1° posto in graduatoria nell'ambito di un avviso pubblico. Ancora nel catanese, il Dipartimento Forestale della Regione ha ripreso gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree verdi a Giarre, completando il recupero di una villetta in via Don Pino Puglisi, dopo la prima fase avviata nei mesi scorsi. Spostandoci a Fiumefreddo di Sicilia, la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un palazzo in fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre competenti per gestire l'emergenza e la viabilità bloccata nel tratto interessato. Nel frattempo, in ambito regionale, il Corpo Forestale della Regione ha comunicato il potenziamento della flotta antincendio boschivo e dell'organico, grazie a risorse già disponibili e indipendenti dalle variazioni di bilancio. Spostandoci a Palermo, la Procura ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia Gaetano Armao, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato anche alla perquisizione della sua abitazione e dei suoi studi professionali a Palermo e Roma. A Sferracavallo, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 37 anni con l'accusa di rapina aggravata. Il 37enne, ripreso da un video e tradito da un tatuaggio, lo scorso 6 agosto era entrato in un negozio di casalinghi e, dopo aver verificato di essere solo, aveva minacciato il personale con un grosso coltello per farsi consegnare il denaro della cassa. Restiamo in Sicilia per le tradizioni locali a Ventimiglia di Sicilia. Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario. Dal 2 al 5 ottobre la comunità locale vivrà 4 giorni di eventi tra appuntamenti religiosi, musica, spettacolo e tradizione. Sempre in tema di agricoltura e territorio in Sicilia, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento al disegno di legge numero 1200 che prevede lo stanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle aziende serricole, un intervento volto ad affrontare il problema delle fumarole e a promuovere la gestione sostenibile degli scarti vegetali. Per lo sport, il Crotone si prepara alla trasferta sul campo del Catania, in programma sabato sera allo Stadio Massimino. La formazione calabrese affronterà la sfida, reduce dal successo contro la Salernitana, e ritroverà da avversario l'ex tecnico sulla panchina etnea. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
20: Ci attende un fine di settimana con la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre regioni del centro-sud Italia e quindi anche la Sicilia vivrà una giornata di venerdì e poi anche sabato con sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma rimane basso il rischio di temporali, quindi situazione generalmente stabile, anche il vento debole, al più qualche raffica moderata da nord-est sullo Ionio. Per quanto riguarda le temperature minime, è attorno ai 20 gradi lungo la costa, valori più bassi sull'entroterra, massime invece del pomeriggio gradevoli, mediamente tra 24 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
21: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
22: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, Khaled e Jovanotti, Diamante e Oro.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane.
4: Gianni Vezzosi. Bella sta famiglia mia.

0: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Canzoni napoletane. Anthony, sta innamorata.
1: Scelti il

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Dan. La macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Checco Dani, senza noie.
7: Siamo veri di braccia, strignuto con te. E perché ti voglio. Ogni volta che arrivi si appiccia una luce in tuo cuore. Ma fai sta buona.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, a Dostive.
1: Dimmi che ti credi, che può venire qua e mi trovo a chiagnere per te. Dimmi che ti pensavo, che può tornare qua e mi trovo a aspettare per te.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, sii stato bravo,

0: sicurezza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella Compilation, Bella Compilation, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Ogni volta che tu pensi, ho paura mi sostrigo e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, torna tra poco.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire? Partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella Compilation, posizione numero 10.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 9. Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Bella compilation, torna tra poco. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in dacchi stuocchio e camminava a mano fuori mare. Ma basta di incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che te vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava con che tu mi piace.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella compilation, posizione numero 5.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!
4: Caro

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
2: Tu prometti

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana. Tu sei bellissima, ero già ubriaco di te.
2: Quel tuo sorriso sempre più vicino, una chitarra suona un ritmo latino.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59 a Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
5: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
4: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
5: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto!
4: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
5: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 14 in punto.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nel primo pomeriggio di ieri, presso l'Aula Magna della Scuola di Medicina dell'Università di Catania in via Santa Sofia, si è tenuta una giornata di approfondimento dedicata al radon, con un focus su rischi, monitoraggio e prevenzione. L'incontro è stato organizzato dall'Ordine delle Professioni Sanitarie, TSRM e PSTRP di Xtamenti degli Investigatori. Sono stati sequestrati droga e denaro contante. Restiamo nel capoluogo etneo, dove la polizia ha sequestrato 6 kg di marijuana nascosti all'interno di un borsone. La droga è stata trovata dietro una porta tagliafuoco al settimo piano di un palazzo in viale Sant'Eodoro, nel quartiere Librino, a seguito di un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile a carico di ignoti. Spostandoci a Randazzo, i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta tra i terrazzamenti di un'abitazione e denunciato un uomo di 59 anni. A tradire i coltivatori è stato un tubo per l'irraggiamento che spuntava dalla finestra di una veranda. Per quanto riguarda le grandi opere viarie in Sicilia, la strada statale che collega Catania e Ragusa torna al centro dell'attenzione grazie a un finanziamento statale che supera il miliardo di euro, destinato a sbloccare un tracciato da decenni segnato da ritardi, promesse disattese e cantieri fermi. Sempre nel catanese, sul fronte sindacale, la UIL è intervenuta sul caro carburante, chiedendo alle aziende l'introduzione di maggiori forme di smart working e misure di sostegno per i lavoratori, costretti a percorrere molti chilometri ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. Intanto, a riposto, il comune ha ottenuto finanziamenti regionali per oltre 1 milione di euro destinati alla riqualificazione di 3 plessi scolastici. Il progetto relativo al plesso Immacolata si è classificato al primo posto in graduatoria, nell'ambito di un avviso pubblico. Ancora nel Catanese, il Dipartimento Forestale della Regione ha ripreso gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree verdi a Giarre, completando il recupero di una villetta in via Don Pino Puglisi, dopo la prima fase avviata nei mesi scorsi. Spostandoci a Fiumefreddo di Sicilia, la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un palazzo in fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre competenti per gestire l'emergenza e la viabilità bloccata nel tratto interessato. Nel frattempo, in ambito regionale, il Corpo Forestale della Regione ha comunicato il potenziamento della flotta antincendio boschivo e dell'organico, grazie a risorse già disponibili e indipendenti dalle variazioni di bilancio. Spostandoci a Palermo, la Procura ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia Gaetano Armao, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato anche alla perquisizione della sua abitazione e dei suoi studi professionali a Palermo e Roma. A Sferracavallo, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 37 anni con l'accusa di rapina aggravata. Il 37enne, ripreso da un video e tradito da un tatuaggio, lo scorso 6 agosto era entrato in un negozio di casalinghi e, dopo aver verificato di essere solo, aveva minacciato il personale con un grosso coltello per farsi consegnare il denaro della cassa. Restiamo in Sicilia per le tradizioni locali a Ventimiglia di Sicilia. Fervono i

0: Preparativi per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario. Dal 2 al 5 ottobre la comunità locale vivrà 4 giorni di eventi tra appuntamenti religiosi, musica, spettacolo e tradizione. Sempre in tema di agricoltura e territorio in Sicilia, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento al disegno di legge numero 1200 che prevede lo stanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle aziende serricole, un intervento volto ad affrontare il problema delle fumarole e a promuovere la gestione sostenibile degli scarti vegetali. Per lo sport, il Crotone si prepara alla trasferta sul campo del Catania, in programma sabato sera allo Stadio Massimino. La formazione calabrese affronterà la sfida, reduce dal successo contro la Salernitana, e ritroverà da avversario l'ex tecnico sulla panchina etnea. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nella giornata di venerdì sull'Italia centro-meridionale, anche sulla Sicilia, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma è basso o del tutto assente il rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, un po' fresco di notte, massime invece miti, gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi mediamente. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Che vorrei, ma ancora
5: Gianluca Di Palma, a regina di sta città.

canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Ossaie, che te voglio bene.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Fabrizio Ferri, Tuppe ma si assai è importante.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Franco Staco. Fumo negli occhi.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Ida Rendano, so troppo femmina.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 15:02.
1: Bella Radio. Bella
0: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nella giornata di venerdì sull'Italia centro-meridionale, anche sulla Sicilia, quindi cielo sereno o al più poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma è basso, del tutto è assente il rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, un po' fresco di notte, massime invece miti, gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi mediamente. Ulteriori dettagli scaricando l'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
6: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Maria Nazionale, storie piccerelle.
5: C'è fatta amore così.
6: C'è fatta amore così.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna possa entrare. Sono poche scornose sti cose tu

0: buoni si può genitori e non amma mai sbagliato.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 38 71 638.

0: Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Le migliori

0: bella.
1: Super grande affare vendere d'aurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e 3 minuti. News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Francia sono almeno 100 le scuole chiuse e 150 i fermi operati dalla polizia nel corso dei disordini registrati in varie città. La mobilitazione continua e vede gli studenti chiedere migliori condizioni di insegnamento e maggiori risorse, mentre in molte situazioni alle proteste si uniscono elementi esterni ed estremamente politicizzati. A Parigi, durante la mattinata, un'auto della polizia è stata bersaglio di un lancio di sassi e oggetti nel 12° arrondissement. Nel quartiere satellite di Pioltello si sono registrati momenti di tensione a seguito di spari che hanno ferito alla schiena un uomo di 30 anni. La vittima, un cittadino egiziano incensurato, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove si trova in pericolo di vita. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente e assessore della Regione Sicilia. L'ufficio inquirente ha disposto la perquisizione dell'abitazione e degli studi del legale a Palermo e Roma, ipotizzando il reato di corruzione. I magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno avanzato richieste di misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Purtroppo non ce l'ha fatta la bambina di 8 anni investita nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre insieme al nonno sulla strada Tosco-Romagnola, a Cascina, in provincia di Pisa, subito dopo l'uscita da scuola. La piccola era stata inizialmente trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa per essere sottoposta a un intervento chirurgico e successivamente trasferita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è poi deceduta a causa delle gravissime condizioni riportate. A Ravenna, un cittadino marocchino di 57 anni, irregolare sul territorio e destinatario di un decreto di espulsione, non è stato ancora rimpatriato. L'uomo si è infatti rifiutato di sottoporsi alle visite mediche obbligatorie per l'ingresso nel centro di permanenza per i rimpatri. Nel frattempo, lo straniero risulta condannato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni affetta da spettro autistico, in un episodio risalente al 2020 Holi, una situazione che ha generato forte preoccupazione e un clima pesante tra i cittadini e i familiari della vittima. Sul fronte del lavoro, il segretario generale della Sigil, Maurizio Landini, si è recato a Genova per incontrare una delegazione dei dipendenti della Ericsson e lanciare la mobilitazione prevista per il 17 ottobre a Roma. Il sindacato ha ribadito la ferma intenzione di fare tutto il possibile per salvaguardare i lavoratori e impugnare i licenziamenti annunciati dall'azienda svedese, sottolineando che si tratta di una realtà che produce utili e non si trova in una condizione di crisi. A Milano, nel corso del 2025, non è stato conferito alcun rifiuto in discarica e sono state evitate circa 1 milione di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Sono i dati del bilancio di sostenibilità territoriale presentato da A2A che evidenziano come il 100% dei rifiuti raccolti nei comuni serviti sia stato avviato al recupero, confermando il capoluogo lombardo tra le metropoli più virtuose d'Europa grazie anche a una percentuale di raccolta differenziata del 63%. Per lo sport, il Manchester City ha presentato un ricorso formale contro la sentenza, denunciando la presenza di evidenti errori giuridici. Il club inglese ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati, affermando di aver depositato una mole completa di prove inconfutabili a sostegno della propria innocenza. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
0: Bella Radio. Bella
14: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Da segnalare un po' di nuvolosità in Sicilia nelle prossime ore, con anche la possibilità di qualche goccia di pioggia, ma non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Temperature massime davvero miti con valori fino ai 25-27 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il contesto sarà caratterizzato da qualche annuvolamento, qualche piovasco, ma anche ampi spazi soleggiati. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Bella, bella radio.
19: Canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Clementina.

sicurezza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gattogomme. Al centro revisioni Gattogomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gattogomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gattogomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.

0: Canzoni napoletane. Raffaello, si pure non si femmina.
1: Chiama ma, perché se tu mi chiama corre subito. E appena arriva

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Alessandro Fiorello, senti come batte il cuore.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Canzoni napoletane.
1: Nico Desideri, i Desideri e Clementino. Made in Napoli.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

canzoni napoletane. Paola Pezzone, o meglio innamorato.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
2: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 17:02.
2: Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Da segnalare un po' di nuvolosità in Sicilia nelle prossime ore, con anche la possibilità di qualche goccia di pioggia, ma non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Temperature massime davvero miti, con valori fino ai 25-27 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il contesto sarà caratterizzato da qualche annuvolamento, qualche piovasco, ma anche ampi spazi soleggiati. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
5: Mi è appiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta non si può studare, pure quanti in tuo

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Va ora in onda
2: C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
3: Eccola arrivata, buon pomeriggio belli, finalmente ci sono. Nuova puntata del nostro C'è e si sente, siamo pronti per iniziare? Assolutamente sì. Come sempre vi aspetto, 388-8292-885 e 095-8739-658. Si inizia!
0: Canzoni napoletane.
2: Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Volevi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
4: Arriva all'improvviso e non sai più

0: pronti, anche perché la serata ce lo permette, c'è il sole, le temperature sono abbastanza piacevoli. Questa sera, carusi, non mangiate, non fate niente, prendete la macchina e venite in piazza San Pio X, annesima. Noi saremo lì insieme al grande Orazio Tigre, anzi gli mando un bacio grandissimo che è in macchina in questo momento. Vi aspettiamo tutti quanti, una grandissima serata a partire dalle ore 19, a serata inoltrata. Ci sarà il nostro Orazio Tigre che ci delizierà con i suoi balli, con la sua musica. Tra l'altro è uscito anche il nuovo brano, questa sera lo cantiamo e soprattutto lo balliamo. E poi ci saranno tanti altri ospiti, so che ci sarà anche Vita Mia. E poi scoprirete, dovete venire, l'importante è venire. Ovviamente ci sarò anch'io e sarà una di quelle serate dove il divertimento è assicurato. Tra l'altro ci sarà anche il pensiero rivolto al piccolo Davide Castagna. Quindi siamo lì anche per contribuire, chi vuole, anche con un minimo, proprio per la sua guarigione. Noi vi aspettiamo, piazza San Pio X annesima, ok? Stasera, start ore 19. Questa sera ci saranno i gonfiabili per i bimbi, ci saranno le truccatrici, ci saranno soprattutto tanti, ma davvero tantissimi regali per i più piccolini. Quindi voglio dire, una di quelle serate dove è assolutamente vietato mancare. Poi conoscete le nostre serate, quando ci sta Orazio è sempre così, il divertimento non manca, e questa sarà una di quelle. Io tra un pochino continuerò a leggervi, voi continuate a scrivermi, poi dopo andiamo anche con le telefonate 095 87 39 658, 388 82 92 885. Arriva Mia Martini insieme a Roberto Murulo, Com'è. Torno tra pochissimo.
1: Mia Martini e Roberto Murulo, Com'è.

0: 77 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670.

0: la voce di Luciano Colombrita, Tu sia femmina mia, su Bella Radio. Lo abbiamo ascoltato con questo bellissimo, bellissimo brano. Mi sono dimenticata di sistemare lo schermo, me ne sono accorta adesso che sto guardando la TV. Ci fate caso, tutto normale, raga, so io, è normale anche questo, fa parte della Milani. Mary, buon pomeriggio, mi mandi un saluto a mio figlio Domenico Marino da parte del papà, certo. Poi c'è Maddalena che fa una dedica al marito Massimo Fichera con un ti amo grande. E Stefi, presente tutti i pomeriggi, guai a lei se non è presente con noi, che mi richiede la mia canzone Sei mio, solo mio. La live è già live, amore, siamo già presenti. L'ha fatto già con Nato Innamorato. Ci ascoltiamo la voce di Gianni Fiorellino e dopo si ritorna insieme.
1: Siamo

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania.
1: Tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Tornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti. Venerdì 2 ottobre, auguri a tutti i nonni, a tutti coloro. 2 di novembre saremo proprio a Como, raga, veniteci a trovare, un pranzo spettacolo fantastico. Il nostro Enzo, Anthony, che è presente, mi ha mandato un messaggio lunghissimo. Ciao, se si sente e si vede, sono Anthony, saluto te e tutta la famiglia di Bella. Poi voglio dire queste cose ai miei angeli. Prima dico che faccio tanti auguri a tutti i nonni del mondo. E adesso inizio da mio nonno Ignazio. Voglio iniziare da te, nonno. Mi ricordo di te. Allora, aspetta, però di te mi ricordo poco, perché mi hai lasciato quando avevo solamente 7 anni. Quando non eri più qui con noi, avevo capito che eri volato via e mi hai lasciato fin troppo piccolo. Di te, nonno Giuseppe, ho tanti ricordi. Mi ha lasciato che avevo 17 anni, forse dovevo festeggiare i miei 18. Non è potuto succedere che se mi sei rimasto accanto, ma è proprio per questo non ho voluto festeggiare. Per me quei 18 anni erano come un giorno come tutti gli altri. Mi ricordo tante cose belle di te, nonno. Io quello che volevo era semplicemente anche parlarti, perché quando già ti chiedevo una cosa, tu subito mi andavi a comprare quello che chiedevo. E vabbè, i nonni viziano i nipotini. E come mi chiamavi? Aspetta, ho perso il messaggio! Ed era una delle cose più belle.

Belle. Sei, rimarrai per sempre dentro il mio cuore, nonno mio. Nonno Giuseppe, non smetterò mai di dirtelo. Per me sei un angelo meraviglioso. Scrivo questo messaggio e piango perché mi vengono tante cose in testa.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964.

0: o www.miralpeaceparking.it.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 18 e un minuto. News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione comunale di Catania ha deciso di prolungare per tutto il mese di ottobre l'apertura delle spiagge libere attrezzate della Playa e del Solarium di San Giovanni Licuti, garantendo la fruizione gratuita dei servizi di vigilanza e l'accesso alle strutture. Sull'autostrada Catania-Siracusa sono in arrivo interventi di manutenzione della pavimentazione programmati dall'ANAS in corrispondenza dello svincolo di Lentini, con la chiusura delle rampe prevista dal 5 al 9 ottobre per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità. Nel quartiere catanese di Librino ha preso il via l'edizione 2026 del progetto Ucci Ucci, un'iniziativa culturale e sociale che utilizza il teatro, la musica, la narrazione e le arti circensi come strumenti di inclusione e di rafforzamento dei legami collettivi. Restiamo a Catania, dove il camper della prevenzione dell'ASP ha raggiunto quota 2 cilosei prestazioni nel corso di 18 tappe, confermando la crescente adesione dei cittadini alle campagne di screening oncologico nella provincia. Sempre nel capoluogo etneo si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, presso la scuola di medicina dell'università, una giornata di approfondimento dedicata ai rischi, al monitoraggio e alla prevenzione legati al gas radon. Ancora nei locali del compartimento di polizia stradale, Sicilia Orientale, è stata inaugurata la stanza Chirone, uno spazio protetto e accogliente, destinato a offrire supporto psicologico e assistenza a tutte le persone coinvolte, direttamente o indirettamente, in incidenti stradali. Intanto, sul fronte sanitario, l'ARNAS Garibaldi di Catania ha ospitato le prime due giornate di un nuovo percorso e è andato completamente distrutto in mattinata a causa di un incendio divampato, mentre il mezzo si trovava all'uscita dell'asse dei servizi con dei passeggeri a bordo. L'autista si è accorto del problema e ha fatto scendere tutti, mettendo in sicurezza le persone, mentre i vigili del fuoco e le squadre aziendali sono intervenuti per domare le fiamme, senza registrare feriti. Ci spostiamo a Palermo, dove nell'Aula Magna dell'Università si è tenuto un incontro incentrato sul Mediterraneo come spazio strategico per la ricerca e la cooperazione con l'Africa, mentre all'esterno si è registrata la protesta degli studenti. In Sicilia, intanto, gli studenti del liceo Regina Margherita sono scesi in strada in via del Protonotaro per protestare contro i pericoli quotidiani legati al transito di auto e moto, chiedendo il ripristino della pedonalizzazione della zona per tutelare la loro incolumità all'ingresso e all'uscita da scuola. La polizia ha arrestato in flagranza un 24enne a Barcellona Pozzo di Gotto, bloccato durante un controllo stradale in via Ponte Longano, mentre tentava di nascondere della droga sotto il sedile dell'auto. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, già vicepresidente della regione, e fino ad agosto presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che coinvolge complessivamente 9 persone. Torna a Catania dal 5 all'ottobre la decima edizione del festival Mare Liberum, la manifestazione dedicata al confronto sui grandi scenari internazionali, che spazierà tra i temi della democrazia, della geopolitica, dell'intelligenza artificiale e del Mediterraneo. Nel catanese si è aperto nel frattempo il secondo fine settimana della 35esima Sagra del Pistacchio di Bronte, inaugurato in piazza Castiglione dall'iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti locali e dei comuni limitrofi. Per lo sport, il centrocampista Vallocchia, arrivato a Catania dopo l'esperienza a Terni, dove era stato ribattezzato Capitan Futuro per il peso e la considerazione conquistati in maglia rossoverde, si prepara a diventare un punto di riferimento anche per la squadra etnea. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Da segnalare un po' di nuvolosità in Sicilia nelle prossime ore

0: con anche la possibilità di qualche goccia di pioggia, ma non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Temperature massime davvero miti con valori fino ai 25-27 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il contesto sarà caratterizzato da qualche annuvolamento, qualche piovasco, ma anche ampi spazi soleggiati. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto non dirlo, cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse, se non lo fai, lo sai perché? Perché a loro non ti è importata mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me lo importa manca a me.

0: atteso per un anno fa male.
1: Nata, voglio leggere qualche messaggino. Ciao, sono Tiziana, puoi mandare l'ultimo brano di Gigi D'Alessio? Sì, tesoro, la mettiamo tra un po'. E poi c'è anche il mio amicone Salvuccio, vi scuso. Buon pomeriggio, principessa. Un bacio a te, un abbraccio a tutte le persone che mi salutano sempre. Ti voglio bene, un buon weekend. Andiamo in pausa!
2: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un unico resto. Ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28

raccomando, condividete l'audio, raga. 095 87 39 658. Per chi vuole, tra pochissimo prendiamo le telefonate. È arrivata la pubblicità. Ah, mi è arrivato anche il puzzle, non si sta a capire più niente. Facciamo una cosa, ci fermiamo in pausa. Anzi, no, anche se c'è la pubblicità che deve arrivare, prima metto un brano e poi dopo andiamo in pausa. Andiamo con un brano bellissimo. C'è stato un periodo che la mandavo sempre questa canzone, poi l'abbiamo un po' messa da parte, ma oggi la voglio riascoltare. Il brano è quello di Alessio insieme a Ghe Pequeño, Parle. Dimmi sì, ma quanto è bella sta canzone!

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso.
1: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

di Gigi Finizio su Bella Radio, lo abbiamo ascoltato, bellissimo brano. Ragazzi, allora, principessa, ti faccio presente che sono bellissime anche le canzoni che scrive la mia principessa, grazie. Se mi fai ascoltare fino all'alba, se ci arrivo sì, Salvuccio, te la metto in caso dopo, perché adesso abbiamo il brano di Celeste, dopo iniziamo con Sotto il cielo rosso azzurro, devo correre, e quindi intanto ti dedico questa. Torno dopo!

0: passione deve tradursi in vantaggi concreti per la salute. Sempre a Cagliari si registra un boom di adesioni agli screening organizzati dalla FISM, seconda tappa dell'iniziativa nazionale per andare incontro ai cittadini dopo l'appuntamento di Bari. Restando in tema di politiche sanitarie, il ministro della Salute ha ribadito l'impegno a mettere la prevenzione al centro, puntando a intercettare i problemi di salute nella loro fase iniziale per fare la differenza nella cura e nella guarigione dei pazienti. A Milano, un'anziana di 89 anni è deceduta lo scorso martedì, poco tempo dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi, istituto privato convenzionato. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri per chiarire eventuali responsabilità mediche, mentre la Regione Lombardia ha affidato all'AZ accertamenti specifici per verificare gli aspetti organizzativi e clinici della vicenda. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 35 persone fisiche e due società, nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza su presunti condizionamenti negli appalti e nella gestione della sanità in Calabria. Al centro del procedimento ci sono 9 gare del valore complessivo, superiore ai 33 milioni di euro, con l'udienza preliminare fissata davanti al giudice per le indagini preliminari per il 21 dicembre. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana, Gaetano Armao, accusato di aver intascato presunte tangenti. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito perquisizioni nello studio e nell'abitazione romana e palermitana dell'esponente politico e del partner dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Tragedia a Cascina, in provincia di Pisa, dove è deceduta la bambina di 8 anni, investita insieme al nonno sulla strada Tosco-Romagnola, in località Montione, mentre usciva da scuola. La piccola era stata inizialmente operata all'ospedale Cisanello di Pisa e successivamente trasferita al pediatrico Meyer di Firenze, dove purtroppo le sue condizioni gravissime non le hanno lasciato scampo. Un cittadino marocchino di 57 anni, irregolare e con un decreto di espulsione pendente, non è stato ancora rimpatriato perché si è rifiutato di sottoporsi alle visite mediche obbligatorie per l'ingresso nel centro di permanenza per i rimpatri. Nel frattempo l'uomo è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni con spettro autistico, un episodio che ha suscitato forte preoccupazione e un clima pesante tra i cittadini di Ravenna e in particolare tra i familiari della giovane vittima. Sempre sul tema della salute e della prevenzione, il sottosegretario alla salute ha rilanciato a Cagliari l'importanza della diagnosi precoce, ricordando che per le malattie rare è stato rafforzato lo screening neonatale. Alle porte di Roma, gli agricoltori hanno dato vita a una protesta con i trattori contro il caro carburante, versando sacchi di grano e latte annacquato sulla strada e accendendo fumogeni. I manifestanti denunciano di lavorare costantemente sotto i costi di produzione, definendo il caro gasolio il colpo di grazia per settori già stremati. Si è chiuso a Roma il Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua, kermesse che ha fatto registrare oltre 5.000 iscritti, circa 700 relatori e più di 100 incontri per discutere di sicurezza idrica nel Mediterraneo, con rappresentanti istituzionali, imprese e mondo della ricerca. A Genova il segretario generale della Sigil ha incontrato una delegazione dei lavoratori dell'Ericsson, annunciando che il sindacato farà di tutto per salvaguardare i dipendenti e impugnerà i licenziamenti dei 131 lavoratori decisi dall'azienda svedese, definita non in crisi ma inutile. Rai e Banca d'Italia hanno presentato un progetto per raccontare la storia dell'economia attraverso 100 audio interviste di studiosi dedicate a 52 grandi economisti del passato, materiali che saranno consultabili sul web e destinati anche al futuro Museo della Moneta di Roma. Per lo sport il Frosinone ha superato il Benevento per 2-1 in un test amichevole, con i gol di Cittadini e Calò che offrono indicazioni positive alla squadra in vista del prossimo impegno contro il Napoli. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Da segnalare un po' di nuvolosità in Sicilia nelle prossime ore, con anche la possibilità di qualche goccia di pioggia, ma non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Temperature massime davvero miti con valori fino ai 25-27 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il contesto sarà caratterizzato da qualche annuvolamento, qualche piovasco, ma anche ampi spazi soleggiati. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso-azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro, quello rosso-azzurro. Una squadra, il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: Noi siamo pronti a interagire con voi, quindi dovete esserlo anche voi. Magliette di sotto il cielo rosso-azzurro, abbassa la testa Luca. Guardate qui che belle, ci sono le nuove magliettine, si vede? Ditemi di sì ragazzi. Ok, nuove magliettine di sotto il cielo rosso-azzurro, arrivate qui con il loghino di Bella Radio, guardate che sono belle. Poi comunque le faremo vedere anche su TikTok, adesso ve le faccio vedere anche a voi. Io vi do il benvenuto a tutti, ultima puntata della settimana, buon pomeriggio a voi. Ferdinando Toro, Luca Mammana, Pietro Danilo, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Mary, buon pomeriggio ragazzi.
4: Buonasera a tutti.
2: Ciao. Aspetta Luca che non ti senti.
3: Veramente il problema. Intanto esatto. Benvenuto a tutti, benvenuti a tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono con molto piacere e passione. Stasera siamo qui a parlare di quest'altra partita che... domani ci aspetta lì al Massimino questo incontro tra Catania e Crotone, una partita che secondo me ha veramente è una partita veramente importante, perché questo lo dici, parlavamo poco fa fuori onda che è una partita importante perché finora al Massimino abbiamo fatto poco, fuori casa abbiamo preso quello che si poteva e speriamo che appunto quella prova del 9 che parlavamo la settimana scorsa fuori casa con la Casertana, ora aspettiamo la prova del 9 in casa.
5: Assolutamente, cosa ne pensate voi? Assolutamente sì, Ferdinando. Sai, settimana scorsa ho detto voglio fare dei passi indietro, adesso voglio fare dei passi avanti, ossia che domani mi aspetto la partita perfetta. Attenzione, non dico di risultato 3-0, 4-0, voglio la partita perfetta a livello tattico, di agonismo e di coraggio, perché domani al Cibali dobbiamo vincere.
6: Ricordiamoci pure che il Crotone viene da un periodo sì a 0 punti in classifica, va bene, ma ha recuperato 6 punti in 2 giornate. Io mi sono visto le ultime 3 partite, dicevo prima, i ragazzi del Crotone, ho perso 6 ore di tempo durante la notte, però ho capito gran parte del gioco del Crotone. Il Crotone è in un momento di forma come lo eravamo noi 2 partite fa, quindi loro si stanno svegliando e trovano...
2: Togliete il cappello! Perché se
6: vogliamo
2: no,
6: il cappello.
2: Mettete dritto il microfono, perché altrimenti fruscia tutto, perché è il vostro microfono. Non così. Va bene, rimettilo così, a posto. Non toccate nulla, vai, parla, adesso non fruscia più. Grazie.
6: E niente, nel concludere volevo dire che io da lunedì che penso all'analista, visto che noi dovevamo beccare 3 gol dalla Casertana. I 3 gol li abbiamo fatti, ma 2 ne abbiamo fatti noi.
7: Ma a questo punto aspettiamo l'analista che ha qualcosa da dirci, ci scriva per favore.
3: A proposito, con questo rinnovo appunto a mandare i messaggi ai ragazzi che ci ascoltano al numero che Mary adesso darà, se qualcuno vuole telefonare e parlare con noi appunto di quello che ci aspetta domani. Soprattutto aspettiamo l'analista, no? Cosa ne pensate ragazzi?
7: Sì, l'analista è il primo di tutti.
3: Quello è...
2: Il primo, ragazzi, ve lo do io.
3: Può essere anche un bel dibattito.
2: 095 8739 658, per chiamare qui in radio. E poi abbiamo i numerini invece per i vostri messaggi 388 82 92 885. Detto
3: allora,
2: fatto,
3: dopo detto questo appunto, questa sarà anche una settimana importante, perché per quello che si capisce che dalla prossima settimana già il Catania credo da martedì si dovrebbe allenare a Torre del Grifo. Questa è una cosa che è trapelata già da prima, l'aveva anticipato Pietro, l'aveva detto appunto durante la sua diretta
6: sono
3: a Casa Rossa Azzurra.
6: Non per la notizia che ho dato, ma perché il Catania torna ad allenarsi di nuovo a Torre del Grifo.
5: Ma l'ho detto io.
6: Ovviamente, mancavo io, Danilo, dilla tu.
5: Ovviamente su autorizzazione di Pietro, attenzione.
3: Quello sicuramente. No, ma comunque si parlava di giorno 11, ma invece già martedì so che saranno lì. Perlomeno mi è arrivata questa notizia e mi auguro che sia vera, e questa è una cosa che ci riempie di orgoglio tutti noi e soprattutto voglio dire la società, perché alla fine diciamo è arrivata già

0: chiudere un cerchio che noi tutti quanti ci chiedevamo quando si chiuderà questo cerchio. Intanto già c'è l'inizio, è una cosa importante, avere una casa è sempre una cosa buona, allenarsi in un campo sempre lo stesso è uguale e fa sempre bene.
1: Ma comunque non è soltanto da pensare a questa settimana, ma tutto il mese. Comunque abbiamo 3 partite fuori casa, esatto. La strada del logo, insomma sarà un mese di ottobre veramente pesante, però testa al campo, come ha detto Longo già la settimana scorsa, ha detto ok, abbiamo vinto, chiudiamo, pensiamo già al Crotone. E questo è il messaggio chiaro che deve lanciare alla società, ai giocatori, scusate, e ai tifosi.
0: Sì, Luca, volevi dire qualcosa?
2: No, io lunedì ero assente, voglio dire 2 parole sulla partita di Sarri.
0: Hai portato la giustificazione?
2: No,
3: gli giro la testa a Luca.
2: No.
4: Allora.
2: Vi dico solo che mi sono fatto 12 ore di treno, andiamo avanti. Sperando che il gioco del Catania sia uguale a quello di domenica, dove sono rimasto molto contento, a parte i primi 10 minuti del secondo tempo che ci voleva la Coromina e il defibrillatore, è beatificato Dini, sicuramente il Papa all'Angelus domenica prossima lo farà santo.
3: Secondo me tu hai parlato col Papa. Gli hai fatto qualche benedizione, vero che tu sei a Roma?
2: Sì. No, non c'era. Domenica non c'era l'Angelus.
0: Allora, posso dire una cosa? Ragazzi, i portieri sono messi lì per fare il loro lavoro. Poi c'è chi lo fa meglio e chi lo fa peggio. Possiamo dire che Dini lo fa, secondo me, con gran stile e molto bene.
2: Non voglio dire una parola, lasciamo stare, perché se c'era qualcun altro, lo dico?
0: Sì, lo dai.
2: No, secondo me se c'era...
3: Rinaldi.
2: Non lo volevo dire il nome, non lo volevo dire. Secondo me... Come si dice a Pordenone, scapolava il golletto. Un golletto scapolava domenica.
0: E beh, ragazzi, io lo dico da tempo che Dini doveva rientrare. Finalmente è rientrato. Mi auguro che sia la società che l'allenatore siano convinti anche loro che la scelta giusta era mettere un portiere con esperienza, soprattutto un portiere reattivo, un portiere che secondo me anche fisicamente è molto più strutturato, uno che... tra i pali e soprattutto in copertura dei pali è molto più bravo, uno che ha, secondo me, le uscite a tu per tu non le sbaglia quasi mai, perché quando esce lo vedi anche nella posizione del corpo che va a cercare di chiudere più spazi possibile, che è quello che deve fare un portiere.
3: Da quando giocano Di Gennaro e Dini, Catania non perde più, però volevo dire un'altra cosa, se non continuasse questo dualismo Rinaldi-Dini, Rinaldi sicuramente verrà richiamato dal Parma e verrà girato in prestito a qualche altra squadra, perché se Dini continua a giocare titolare, Rinaldi vede panchine e basta.
0: Ma allora questa poi è una cosa che di mercato ne parleremo più avanti, ancora è presto, ma io penso che alla fine ci può stare che alla fine rimanga in panchina, anche perché ha dimostrato questo, se il Parma l'ha dato al Catania per farlo giocare, lui doveva dimostrare di più, questo sicuramente.
1: Ma quello che dice Longo secondo me è anche giusto e corretto, nel senso che ha una rosa dove non ci sono soltanto 11 titolari e la prestazione del singolo ti fa la squadra. Un primo tempo visto a Caserta non lo vedevo da 3-4 anni, forse Catania-Crotone di Tabiani come primo tempo.
3: Sì.
1: Quindi devo dire che quando c'è competizione, quando c'è comunque l'asticella che si alza in allenamento, qua si vedono i risultati, ma questo si sa. Quando hai...
3: vi posso parlare dello spogliatoio. Ho la fortuna di andare allo stadio Angelo Massimino durante le conferenze stampa. Ieri c'è stata la conferenza di Insigne e Dini, ho visto i calciatori tipo la Iena, mi sono fiondato sui calciatori. Io vedo una squadra felice, allegra, simpatica, sono tutti simpaticoni. E quando si crea un gruppo così allegro, le cose, con la fatica, anche se fatichi, tu allegro, sei contento.
1: Però Pietro, vincere aiuta a vincere.
3: Cioè, io vincere aiuta a vincere. Dicevamo,
2: fare continuità aiuta ancora di
3: dicevamo,
2: più.
3: Dicevamo, aspettiamoli, mi pare che
0: sì, ma arrivati. Pietro, ti dico una cosa, no? Ora mi permetto di dire una cosa che forse magari non c'entra nulla. Però adesso li vedi sorridere. Cioè, alla fine... mi ricordo inoltre, ho trovato scritto da una parte la vita è come una foto, se sorridi viene meglio, perciò dunque se sorridono vuol dire che stanno bene, così magari le cose che fanno vengono meglio.
3: Sì, sì, beh, il gruppo è unito e nelle difficoltà che hanno avuto durante le prime settimane, se il gruppo non era unito, questi risultati
1: e
3: non
1: per questo vi dico, vorrei domani la partita perfetta. Perfetta.
0: Ma questo ce l'auguriamo tutti e mi auguro che appunto chi ci ascolta magari è dello stesso nostro pensiero e l'invito sempre a cercare di mandare magari qualche messaggio per capire qual è la posizione, perché sai, io anche questa settimana parlando con alcune persone, amici, a volte al bar, sai, dal momento in cui sanno che magari tu fai una trasmissione, a volte ti chiedono con questo Catania allora come va, che si sta... Ho visto e comunque ancora, nonostante ciò, ed è giusto che sia così, vedo ancora molto scetticismo.
3: Sì,
0: c'è molta gente che dice, vabbè, ma sicuramente quella partita non fa testo. Io invece noto la positività.
3: Ogni partita non fa testo.
2: Però no, Ferdinando, scusa se ti interrompo, non è il discorso, ogni partita non fa testo, beh, però se avessimo una continuità... molte persone non sarebbero molto critiche.
0: Vabbè, siamo stati in una fase altalenante, ora è normale che dobbiamo continuare con un filotto positivo, perché se no è normale, ti fotti la media per certi versi.
2: Non facciamo gli analisti.
3: Tre
2: quanti,
3: partite, sette punti, non si perde da tre partite, cinque partite e dieci punti, qualcosa sta migliorando, non c'è la perfezione, però piano piano.
0: E poi ti posso dire una cosa, che c'è una persona che conosco io, Gianni Cosentino, mi permetto di fare il suo nome, oggi è passato da me e mi fa: domani si vince 2-0, tu stai tranquillo. E gli ho detto, sempre, c'è sempre quel famoso discorso, e lui mi fa: stai sereno, nel senso che lui è molto sensitivo, come uno che ne capisce veramente di calcio, lui tutte le volte indovina il risultato.
1: Ok, giocheremo, il risultato esatto,
0: no,
1: 2-0.
0: No, questo no.
3: Ho paura di queste
2: cose. Si sta salutando Mary, se ne sta andando.
4: Sì, dobbiamo andare in pausa, ragazzi. E dopo qualcuno c'è... se ne è accorto. Grazie.
1: La testa gira.
4: Vi butto fuori a tutti. Chiudo i microfoni subito.
5: Fare vendere in Eurofollia tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
10: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
11: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
12: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
11: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
12: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
11: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
12: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
13: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 38 71 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Rientrati dopo questa breve pausa, nuovamente insieme sotto il cielo rosso-azzurro. Ragazzi, abbiamo una telefonata.
0: Prego. Sì, diamo il benvenuto a Ivan Moschella, collaboratore tecnico, è stato qui a Catania, adesso l'analista. Grande, ha avuto molte, molte piazze dove ha allenato, ha fatto... tanto, uno che di calcio veramente possiamo dire che ne sa tanto.
15: Grazie, buonasera.
0: Grazie a te, ti passo subito a Danilo per la prima domanda.
1: Buonasera, grazie mister, mille. Come sta? Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Per chi non lo sapesse, Ivan Moschella, allenatore in seconda, comunque collaboratore tecnico di Ivan Toscano l'anno scorso con il Catania, ex calciatore del Crotone, ha allenato anche il Crotone con Davide Nicola, con Walter Zenga, la Roma di Juric e adesso allenatore della Nissan, no? Tra l'altro abbiamo anche Rapisarda, Di Grazia e
3: Palermo,
1: grazie, ex Catania, quindi è ritornato in Sicilia. Mister, avrei tantissime domande da fare di tattica, di passato del Catania, ma una sola il pubblico, comunque i tifosi si chiedono. È questa formazione, questo modulo del Catania, è il suo vestito adatto? 3-4-2-1?
15: Ma questo non lo so. Allora, so che il mister è un grande lavoratore e che come suo modulo iniziale ha avuto sempre 4-2-3-1. Se poi col tempo, giustamente da persona intelligente, da persona capace, ha pensato di dover cambiare modulo, è perché magari ha trovato magari il vestito adatto per questo Catania. Ma questo, nelle ultime partite, Catania è veramente dimostrato di essere una squadra molto solida, molto forte, vincendo un'ultima partita a Caserta, anche dominandola. Quindi non so se questo è il vestito adatto, è il vestito che in questo momento il mister ha trovato e che probabilmente in questo momento dà più garanzia.
1: Comunque un po' del suo Catania comunque c'è.
15: Beh, Toscano ha lavorato 2 anni a Catania, ha lavorato molto bene. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro, poi peccato che è andata come è andata, però è chiaro che alcuni giocatori l'anno scorso c'erano, ci sono quest'anno, sono uno zoccolo duro, sono professionisti di alto livello e quindi qualcosa c'è, è chiaro. Poi le idee del mister di adesso ci sono e si vedono.
1: Faccio un'ultima domanda e poi passo ai ragazzi. Allora, io l'anno scorso l'ho vista a Norcia per 2 settimane lavorare insieme al mister Toscano. Quest'anno il Catania ha adottato un precampionato iniziale a Catania. Questo può incidere sul fisico del calciatore o comunque dei possibili infortuni? Questa è un'altra domanda che tutti i tifosi si chiedono.
15: Ma io faccio l'allenatore, non faccio poi queste cose qui. Secondo me si hanno valutato così, è stata la soluzione migliore che potevano fare. Quindi c'è uno studio dietro da parte di chi si occupa del fisico dei calciatori. È chiaro, poi ci sono state forse delle problematiche anche di natura, come dire, logistica, però credo che non incida. Il caldo comunque ha fatto caldo dappertutto, quindi alla fine hanno fatto un ottimo lavoro secondo me anche lì a Catania. Poi hanno fatto la seconda parte lì a Norcia, dove poi io seguo comunque Catania, voi lo sapete, è andato a giocare a Vicenza, poi è tornato lì perché aveva l'altra partita di Coppa Italia, quindi probabilmente per ragioni logistiche è stato scelto questo tipo di ritiro. Secondo me non incide dal punto di vista degli infortuni, anche perché poi gli allenamenti comunque a caldo si sarebbero fatti anche a Norcia, perché quest'anno il caldo è stato tremendo Credo che questo sia l'ultima delle cose. Se ci sono problemi infortuni, non lo so, non credo, ma non dipende da questo.
1: Grazie mister, passo la parola ai colleghi.
3: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano. Noi ci siamo visti a volte nelle allenamenti del Catania, quindi la conosco. Mister, io le voglio fare solamente un augurio, le voglio augurare che con questo Nissa possa vincere il campionato dilettanti, sì, perché mister ci mancano le squadre siciliane in Serie C, a parte Palermo e Catania, poi c'è nulla cosmico e quindi lei quest'anno ha fatto una bella squadra, è un allenatore preparato e bravo e le auguro con tutto il cuore che il Nissa possa andare in Serie C.
15: Grazie, grazie. Io sono qui da una settimana, insomma, sono arrivato dopo. La società si dà forte, ragazzi, è un'ottima squadra, è chiaro che abbiamo dei problemi, diversi problemi che dobbiamo risolvere, però credo molto in questa squadra e mi impegnerò al massimo per cercare di portarla più alto possibile, sapendo che il campionato di D è ancora peggio del campionato di C, e voi lo sapete benissimo.
0: E lo sappiamo perché appunto è una battaglia continua, sembra un campionato che non finisce mai. Che poi non Ivan, io sono Ferdinando Toro. Mi chiedevo, sì, se non ricordo male, nella Nissa c'è qualche giovane che veniva dal settore giovanile del Catania, se non ricordo male.
15: Ma adesso non credo, perché c'era Butano, è andato via, il portiere, poi del settore giovanile del Catania non credo che ci sia qualche ragazzo del settore giovanile del Catania.
0: Ho capito. Ti faccio un'altra domanda al volo. Dico, sul discorso tecnico-tattico, no? Per come lo vedi tu il calcio è normale, che lo vedi in un modo diverso. Tu pensi che inizialmente il problema del Catania era appunto tecnico-tattico o era un problema di mentalità?
15: No, allora guarda, questa è una domanda che dovresti fare a chi sta dentro lì, non a chi la vede da fuori. No,
0: appunto, io detto dal tuo punto di vista.
15: E conoscendo anche il mister, per aver lavorato a Crotone 2 anni, quindi io, come sapete, vivo a Crotone, quindi mia moglie è di là e Crotone l'ho sempre seguito, e so che il mister era un grande lavoratore. Ha cercato di dare le sue idee, anche cambiando eventualmente modulo, comunque le sue idee di gioco si vedono. Non lo so qual era il problema. Guardi, l'inizio di campionato è sempre difficile per tutte le squadre, soprattutto se poi cambi anche guida tecnica, no? Magari hai una filosofia diversa, ci vuole del tempo prima che si assimili. Poi è chiaro che Mister Longo è un allenatore navigato, negli anni ha dimostrato di avere sempre dato un'impronta importante alla squadra, e io non credo che sia stata una ragione tattica, sia stata soltanto una ragione di tempo per far sì che le sue idee, insomma, si possano vedere in campo, solo questo. E già dico che si vedono anche abbastanza bene, e la partita di Caserta è un esempio clamoroso.
0: Sì, ma infatti io ero uno di quello che predicavo tempo, perché a me non mi piace quando a volte si parte forte, ho sempre paura che una squadra poi si possa sgonfiare da un momento all'altro, no? Perché non riescono quelle corse. Invece quando si arriva a un percorso, appunto, tornando anche al fatto che si è cambiato modo di giocare, no? È normale che la fase di transizione è sempre un po' complicata, ma quando si arriva poi allo stato di forma ottimale, le idee del mister e il gruppo, secondo me poi lì si può anche fare, come si dice, una cavalcata fino alla fine.
15: Sì, perché comunque l'allenatore ha sempre bisogno di tempo per poter esprimere quelle che sono le proprie idee, no? Perché cioè, è vero che arrivi, hai tanto entusiasmo, ma poi le idee piano piano le devi inserire nel gruppo. Non è facile, ci vuole tempo. È chiaro che Catania, io la conosco bene, di tempo non ce n'è tanto, perché comunque i tifosi sono esigenti, giustamente, perché sono molto caldi, sono molto vicini alla squadra, vorrebbero uscire da questa categoria e quindi tempo magari non ne vorrebbero dare a nessuno, però credo che il Catania abbia una struttura societaria abbastanza forte da poter permettere al mister di poter lavorare tranquillamente per arrivare dove vuole arrivare, insomma, col tipo di gioco che vuole fare, e sicuramente porteranno i risultati.
0: Ti faccio fare l'ultima domanda da Luca.
2: Mister, buonasera, sono Luca. Come vede Catania Crotone di domani sera?
15: Guardi, io le dico che, a parte che secondo me Catania ha una delle squadre più forti del campionato, quindi è una delle favorite, ma giustamente, no? Magari Catania lo merita, la società lo merita, ha fatto degli ottimi investimenti, no? Quindi anche l'allenatore, come dicevo prima, preparatissimo, quindi pronta per vincere il campionato. E il Crotone purtroppo questi meno 6 punti in partenza con delle difficoltà, però non è da sottovalutare perché è una squadra di giovani che ha dei giocatori forti, sia nei giovani ma soprattutto in Zunno e Musso che possono essere dei giocatori pericolosi. È una squadra che si è giocata con tutte, la partita se l'è fatta con tutte, e ha avuto un po' di sfortuna, però l'ultima partita con la Salernitana ha dato tanto entusiasmo. Io conosco l'ambiente del Crotone, ci vuole poco per infiammarsi, quindi sarà una bella partita e probabilmente vincerà chi mette più in campo più qualità nelle giocate finali, insomma.
0: E allora che vinca il migliore a questo punto, lo dico da sportivo, da tifoso naturalmente, e tu sei tifoso del Crotone, sono tifoso del Catania, dico no, è normale che il pensiero è diverso, ma da sportivi è normale che diciamo vinca il migliore.
15: No, che vinca il migliore sicuramente sarà una bella partita, è chiaro che ho lavorato l'anno scorso a Catania, mi piacerebbe vedere Catania in Serie B, questo è sicuro, e mi piacerebbe che il Crotone raggiunga il risultato di salvezza prima possibile per poi fare un campionato diverso nella seconda parte. Ecco, questo è l'augurio che posso fare alle due squadre, per il resto che migliore certamente.
3: Un mister pitagorico rossazzurro, allenatore della Nissa, che speriamo di battere la regina e andare in Serie C, vero mister? Arrivederci.
15: Ecco, dire, sarà difficile ma ci proviamo.
0: Vabbè, tanto io una cosa, ma i tifosi del Crotone possono venire qui a Catania, perché so che comunque alla fine c'è un buon rapporto.
15: Sì, i tifosi del Crotone e Catania hanno un ottimo rapporto.
0: E allora facciamo questo, che speriamo che loro possano venire in tanti, e sia appunto uno spettacolo dello sport, perché ormai questa cosa che vengono vietate tutte le trasferte è veramente è una cosa un po' pesante. Facciamo che domani sarà uno spettacolo per lo sport e vinca poi chi si merita di vincere in campo.
15: Va benissimo, sono d'accordo con lei. Grazie.
2: Grazie, mister. Buon lavoro, grazie, mister.
0: Grazie a lei e buon lavoro. Grazie. In bocca al lupo per quest'anno.
15: Viva il lupo, grazie.
1: Mister. E chi meglio di lui poteva comunque dare la propria idea, visto ex Crotone, ex Catania, dire la sua.
2: Scusate, io sono in pensiero. Ha scritto l'analista?
4: No, ancora no, però abbiamo un messaggino vocale.
2: Analista.
4: Abbiamo un messaggino vocale.
0: Sarà impegnato, ragazzi. Sarà impegnato ad analizzare.
4: Quando voi lo chiamate non scrive, quando non lo chiamate scrive, quindi non lo chiamate. Lui arriva da noi, perché comunque secondo me ci ascolta. Volete ascoltare il messaggino vocale che è arrivato?
2: Vai.
4: Siete sicuri?
2: È la nostra domanda.
4: L'accendiamo?
2: Sì.
4: La risposta è quella definitiva, niente 50-50. Va bene, no, ciao, va. La smetto, ok, ho capito. Ciao.
16: Buonasera sempre a tutti, in particolare a te, leggenda.
4: Ciao zio Mario.
16: Poi saluto a Ferdinando con tutti i suoi ospiti. Un salutone va a tutti i tifosi catanesi. Carosi, ormai il Catania ha fatto pace con loro stessi, perché prima si assaltava una a destra e una a sinistra, parlo per quanto riguarda i giocatori. Ora invece sono tutte belle, una famiglia diciamo. Il Catania sabato, domani, che già avevamo a Cimarella, domani vince. I soffoni l'avevamo pronti, forza Catania, e un salutone va a tutti quanti. Stasera ne approfitto, live del sumario dei soffoni non si fa perché c'è la manciata. Un bacione a tutti, all'amico Spartà, tuo papà, a tutta la tua famiglia.
4: Grazie zio Mario.
16: E voglio salutare a Sebastiano Garilli,
4: gli mandiamo un bacio,
16: un capitano
4: tutti
16: del gruppo dei Sofoni, e cosa sente Scingerente. Buonasera.
2: Scusa, ma Sumario, ma la mangiata
4: loro sono rimasti alla mangiata, ragazzi.
0: Io invece la cosa che mi è piaciuta, che ha detto lo zio Mario, al di là della sua ironia e della sua simpatia sempre incontrastata, mi è piaciuta quella cosa che ha detto: il Catania ha fatto pace con se stesso.
3: Sì, è vero.
0: Questa è una frase, secondo me, che è l'emblema del periodo che stiamo attraversando, perché è importante che si stia in pace. E sembra che la pace sia stata fatta, perché vedere festeggiare a Caserta i giocatori, quello è stato il momento più bello.
3: una boccata di aria fresca. Comunque lo zio Mario mi ha tenuto compagnia anche in una diretta fuori dallo stadio con i suoi sofoni, mi ha fatto divertire.
0: Ah, sì.
3: Tornando alle cose serie.
0: È un intrattenitore lo zio Mario. Sì, comunque sì. Al di là di questo, scusami se ti... Dico, la cosa appunto di andare a vedere loro che festeggiano così, che se tu vai a vedere poi, quando c'è stato il gol di Erardi, cioè a scadere l'ultimo, quasi all'ultimo minuto, è stato bello che poi alla fine hanno preso Insigne, l'hanno alzato in aria.
3: Sì.
0: Cioè, per chi non aveva visto l'azione del gol, poteva pensare che aveva segnato Insigne, no? Invece no, era proprio una cosa collettiva. Forse hanno apprezzato più, diciamo, l'assist che il gol stesso, perché alla fine erano tutti lì che la volevano buttare dentro.
1: Assolutamente sì, però a me è caduto l'occhio su Di Tacchio.
3: Di Tacchio che cade a terra perdendo il duello con Gerardi e sbatte i pugni a terra, poverino. Chissà come avranno goduto i bambini di Ascoli.
2: No, di Caserta.
0: Dai, ragazzi.
3: Ascoli.
0: Lui prende riferimento quella,
2: no,
0: l'ho sua,
2: capito, ma
0: quella
2: di Caserta,
0: sua intervista.
2: No?
0: No, ora sì, quella di Caserta. Però siccome lui parlava dei bambini di Ascoli. Comunque.
3: Un saluto ai bambini di Ascoli, vi vogliamo bene.
2: Madonna che sia azzeccoso.
0: Ragazzi, no, dai.
2: Ci sono altri messaggi.
0: Io direi di lasciare stare quel discorso di Tacchio, lascia il tempo che trova. Poi alla fine è stata, va bene, un'intervista fatta male, è venuta male. Però comunque, ripeto, nel periodo che lui è stato qui a Catania è stato un gran professionista.
3: No, questo senza ombra di dubbio. Ah, no, scherziamo, però...
2: Ti sta salutando Mary.
0: No, Mary forse vuole mandare la pubblicità.
2: No.
4: Che induito, che mai induito che tiene.
0: Devi comprare il...
4: Ce l'ho,
0: ah,
4: lo vuoi vedere? Aspetta.
1: Il banner.
4: Aspetta.
1: Pubblicità.
4: Aspetta che ve lo faccio vedere.
1: Ma non c'è la pubblicità.
2: Dai, noi facciamo il sottofondo. Faccio. La testa di gira.
0: Ti crediamo sulla
2: la
0: parola.
2: La testa vabbè. Gira. Ah, dove vola.
4: Abbiamo tutto qui, lo faccio vedere anche qua.
0: Vuoi fare la valletta.
4: Esatto, torniamo tra pochissimo.
17: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota.
18: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
19: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
18: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
19: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
18: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
19: Info 348 10 50 454.
17: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
20: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile. Adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
21: Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
22: Un'oasi di eleganza.
21: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
17: Per la tua pubblicità,
5: Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Rientrati dalla pausa pubblicitaria, bentornati a tutti. Ragazzi, abbiamo un'altra telefonata.
0: Sì, diamo buonasera, benvenuto a Gianfranco Torrino, giornalista di Caserta, che scrive
2: di Crotone,
0: sono rimasto alla partita di prima di Crotone, perdonami, mi perdonerai Gianfranco, ma dico appunto per...

0: avere appunto qualche notizia del Crotone.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera, come va?
1: Da domenica scorsa bene.
0: Dopo aver azzerato, diciamo, questa penalizzazione, per voi inizia ora il campionato o siete in corsa per qualcosa, insomma, per cercare di fare più punti possibili?
1: Io penso che l'unico obiettivo che debba avere il Crotone in questa fase sia semplicemente la salvezza, e speriamo arrivi il prima possibile una quota che ci consenta di stare tranquilli e poi magari di divertirci. Quest'anno è proprio quelle annate brutte che vanno affrontate con estrema cautela, perché rischiano di trasformarsi in dramma calcistico e sportivo, chiaramente.
0: Lo so, noi in passato è capitato che siamo partiti con punti di penalizzazione, e quando arrivi a quel punto e superi quel, diciamo, e riesci ad azzerare, è come se da lì inizia il campionato e poi da là si inizia a ragionare su quello che si vuole fare, ma soltanto le partite che vengono diciamo dopo quell'azzeramento si può riuscire a capire veramente di che pasta sia fatta una squadra.
1: Sì, condivido. Onestamente, non dal punto di vista delle prestazioni, ma dal punto di vista dei risultati, il Crotone era in forte crisi, anche se giocava bene, ha sfiorato più volte la vittoria, però mancava realmente quei tre punti, e soprattutto avere sempre quel segno meno per le prime sette giornate davanti alla propria classifica era pesante mentalmente. Dove da domenica scorsa comincia realmente un campionato diverso, vediamo dove può arrivare questo Crotone, siamo tutti curiosi.
0: Ho capito, ti faccio fare qualche domanda qui dai nostri amici in studio.
3: Sono Luca. Luca, buonasera. Che Crotone potremmo vedere a Catania?
1: Ma sicuramente sarà un Crotone sbarazzino che ha voglia di sorprendere e che probabilmente verrà a Catania senza avere nulla da perdere. Sono quelle partite in cui il risultato, se si guardano le due squadre, il risultato è già scritto, per cui il Crotone deve solamente evitare la figuraccia. Poi tutto quello che raccoglie è ben venga. Penso che tutto il peso della partita sia sulle spalle del Catania, e il mister Longo, dalle parole che ho sentito oggi, penso lo sappia con

0: notare. E poi l'anno scorso ha fatto per la prima volta la prima squadra, ma ha giocato solamente gli ultimi 20 minuti dell'ultima partita, giusto per timbrare il c***o. Sarà una scoperta anche per noi. Certo, fare i suoi soldi a un Massimino, no, io non so quanto glielo augurerei, però potrebbe essere mentalmente anche bello, e quindi un grosso in bocca al lupo a questo ragazzo. Da, il Crotone sarà penso lo stesso della scorsa della partita contro la Salernitana. Ho un unico dubbio nella formazione che riguardi proprio l'attacco, perché a fianco a Zurdo e Musso mister Greco potrebbe schierare o Tordini sull'esterno e quindi spostare Musso e Zurdo a destra, oppure riproporre Capisso sulla destra, lui che è mancino, quindi con piede alternato. È l'unico dubbio di formazione che ho, perché penso ce l'abbia pure il mister, perché il centrocampo con Capisso, Grosso e Barcella ha dato un'ottima sensazione, sia in fase di copertura, di corsa che di qualità, in fase di costruzione. Però Capisso in avanti è un uomo che ti inventa la giocata, c'è il passaggio filtrante, è un giocatore di fantasia, per cui potrebbe dare quel qualcosa che non c'è nella rosa del Crotone per quanto riguarda il reparto offensivo.
1: Collega, la ringrazio e dica a Martino che questa partita la potrà raccontare anche ai suoi nipoti.
0: Ma io glielo auguro, sarebbe bello.
2: Sì, volevo fare una domanda semplice. Abbiamo visto il Crotone nelle ultime due partite che il primo tempo voleva mettere la firma. La Monopoli era in vantaggio, con la Salernitana ha dato comunque un'impronta positiva, quindi ci aspettiamo un Monopoli non chiuso in ripartenza, ma comunque che vuole dare comunque il suo contributo alla sua, la sua vittoria al primo tempo.
0: Sì, io credo che in realtà devo dire che abbiamo fatto anche degli ottimi secondi tempi, in cui la squadra quando si è trovata in difficoltà ha saputo reagire, anche se magari non è riuscita a trovare il risultato. Sono convinto che la squadra non possa abbandonarsi. Oggi mister Greg in conferenza l'ha detto apertamente, però proprio non ha le caratteristiche per potersi snaturare. Questa non è una squadra che può restare coperta dietro e giocare in contropiede. È una squadra che per gli interpreti che mette in campo è costretta a fare gioco.
2: Perfetto, è quello che noi aspettiamo.
0: Longo la sa questo. Io sono convinto che domani mister Longo, che conosciamo abbastanza bene, non andrà a prendere tutto neanche. Lo farà uscire fuori per prenderlo alle spalle, per guadagnare campo per i suoi attaccanti. Sono convinto che questo possa essere una chiave di lettura, ma il Crotone sicuramente non verrà a fare la sua partita per cercare di imporre il proprio gioco. Poi magari non ci riuscirà, perché davanti a un Petania che è stratosferico, secondo me è la migliore squadra del girone C, anche se voglio vedere meglio il Bari, ma da quello che leggo, vedo, mi sembra che Catania sia una spanna sopra gli altri in questo campionato.
2: Grazie davvero per il suo contributo, grazie per l'ospitata, l'aspettiamo domani? Sarà presente?
0: Grazie a voi, purtroppo non riesco a venire, quindi vi aspetto a Crotone al ritorno.
2: Assolutamente sì.
3: E noi non mancheremo.
2: Grazie mille, un saluto
3: buona serata.
2: A Franco Turino.
3: Grazie a tutti e risentirci.
2: Grazie.
4: Sì, allora, vabbè. Grazie anche per questa diretta telefonica. Ditemi, volete passare i prossimi turni?
3: Sì, passiamo al prossimo turno che è imminente già.
5: C'è il fuoco, il prossimo turno.
3: Domani
5: il
3: fuoco.
6: Aspetta che mi metto gli occhiali che
4: vedo io, non ti preoccupare che mi senti, la mia voce arriva ovunque,
3: così
4: dovunque
3: poi,
4: e comunque.
3: Poi andiamo subito con le formazioni.
4: Certo.
3: E poi anticipo a chi ci ascolta magari qualche pronostico, noi lo accettiamo oggi.
4: Come mai oggi sì, ragazzi?
3: Oggi sì, oggi sì.
4: Oggi siete di umore buono? Umore buono?
6: Ma vai, dai, vediamo che sbagli.
4: Ok, allora, no, ci vedo, dovrei vederci. Allora, iniziamo con le partite che iniziano di domani. 14:30 Cavese-Casertana, Sorrento-Casarano, 17:30 Giuliano-Barletta, Monopoli-Savoia e poi alle 20:30 Catania-Crotone. Le partite di domenica.

0: alle 14.30 Cosenza-Foggia, alle 20.30 Audace-Cerignola, Altamura, Potenza-Picerno, Salernitana-Bari e poi quella del 27 ottobre che ricordiamo ancora Inter Under 23 Scafatese.
1: L'ha detta giusta, sì, la sì, Scafatese
0: sì.
1: Stavolta.
0: Sì, sì. Sono diventata esperta di Scafatesi.
2: Abbiamo la tifosa dello Scafatesi e non lo sapevamo.
0: E allora! Anche come fai che chiudo i microfoni?
2: La testa,
0: qua,
2: la
1: Scafatesina che ti richiude la testa.
0: Ho il potere qui.
3: E allora andiamo invece con la probabile formazione del Catania?
1: Certo. Demo!
0: Vemo!
2: Demo!
0: Eccola!
3: E allora, noi ci siamo.
4: C'è stato un prepartita nostro a decidere chi, come, quando, chi la voleva cotta, lo voleva cruda. Però
0: chi
4: abbiamo messo questi 11.
3: Ma posso dire una cosa? Dopo una prestazione di quella della settimana scorsa, ma cambieresti qualcosa se hai tutti disponibili?
1: Longo,
3: io non cambierei
1: nulla. Longo l'ha detto chiaro. E la squadra praticamente sarà. Non l'ha detto proprio a parole.
0: Ma io voglio quel cappello. Non
1: con
0: l'avevo
1: la sua
0: visto.
1: Filosofia ha fatto capire che.
2: Ha detto i cappelli li fa inquadrati.
1: Andiamo a leggere l'11 che potrebbe schierare Longo domani.
0: Io lo metto stasera, me lo dovete dare. Me lo rubo.
1: C'è molta allegoria. Allora, allegoria. Di importa Di Gennaro e Gerardi per Rotta a completare il reparto di offensivo e difensivo. Masciangiolo e Bruzzaniti che agiscono sulle fasce. Vallocchi e Coini al centro. Cicirelli e Cavote a suggerimento di Lunetta. Prima punta che può fare anche il falso 9.
2: Ferdinando, come ha letto la formazione lui, io mi direi di alzarci.
3: Io credevo di essere a Studio Sport.
2: Se chiamare Lunetta falso 9. Mancava Torino Canino d'Ascoli, però da, eravamo là.
4: Chiamare Lunetta falso 9, anche no. Cioè, falso 9.
1: Se tu però vedi giocare Lunetta e si abbassa pure in difesa, chi te lo fa questo?
4: No, ma il discorso di falso 9 viene dato dal quel 10 che ti fa il falso 9, quindi chi ha più tattica.
1: Né 9,
4: ma ti ricordo
1: 11.
4: Che l'anno scorso Lunetta era il capocannoniere, era la punta, quindi questo falso 9 che poi uno che attacca, che dà la profondità, che gli piace lo scambio, uno di fisico, uno che c'ha lo strappo.
1: Io però ti ricordo che Lunetta nasce terzino sinistro, che negli anni può fare anche il portiere.
4: Come ha detto oggi Longo, dalla tre quarti in su,
3: nelle giovanili dell'Atalanta, se non ricordo terzino, male, sì. Ricopriva
4: sì,
3: quel
4: però
3: quel
4: oggi
3: ruolo.
4: Longo l'ho anche detto ed eri anche tu presente, sì, Lunetta sì. Nella tre quarti in su può fare tutti i ruoli.
3: Ma se vi ricordate tutti. All'inizio del, scusami Luca se prendo la parola prima di te,
2: no, vabbè,
3: dall'inizio quando eravamo in fase di ritiro si parlava di un probabile scambio con Lunetta che doveva andare via e invece Longo ha detto, ricordo, io uno come Lunetta che dove lo metti ti gioca, non me ne priverei. Motivo per cui noi all'inizio avevamo questa paura che poteva anche andare via e invece poi alla fine è stato trattenuto e soprattutto utilizzato già in tre porzioni del campo diverse perché a volte l'ha messo a sinistra e a destra, ora come punta, una volta come terzino. La prossima farà il portiere e poi il difensore centrale.
2: Ma perché anche l'anno
3: scorso... Magazziniere domani, Luca.
2: Okay, ma è anche vero che l'anno scorso non ci aspettavamo una prestazione di Lunetta.
3: Sì, però l'anno scorso Lunetta, se tu ti ricordi bene, siccome lui appunta nella caratteristica quegli strappi, lui solitamente rubava palla e andava verso la porta e trovava il gol. Però su azioni corali non si segnava mai, l'anno scorso non segnava nessuno. Invece adesso qui partecipa più al gioco, prende palla, fa alzare la squadra, scambia con i compagni, è un'altra situazione di gioco.
4: E comunque se fosse così la formazione è la prima volta che Longo usa la stessa formazione dopo
1: sì, questo è vero.
4: Partite consecutive, ma... perché finora ha fatto 7 formazioni differenti. Sì.
2: Stiamo recuperando qualcuno o ancora no?
1: Abbiamo recuperato Torrasi che da 2 giorni si allena con la squadra e domani dovrebbe essere disponibile. Gli ho domandato al ragazzo se era disponibile. Dice: decide il mister, io sono pronto.
4: Chi fa stasera?
1: A casa, tranquillo, alla tisana, un filmettino con
2: suo
1: moglie.
2: Ma il prossimo da recuperare penso che a breve sarà...
1: Il prossimo da recuperare dovrebbe essere Pagliai.
3: Si parlava ancora di 2 mesi di stop, ne è passato uno... ancora un altro mese, speriamo che possa riprendere il prima possibile, ma soprattutto per il ragazzo perché
1: oggi abbiamo visto a Flavio Russo, il figlio del Vulcano, che era assieme alla squadra, vuole partecipare anche lui agli allenamenti, lui fa fisioterapia con le stampelle, un po' abbattutello, però ho detto dai coraggio Flavio, non ti preoccupare che adesso ti riprendi e torni a giocare per noi.
4: Comunque ritornando alla formazione, io secondo me ci sarà una sorpresa. Cavuoti farà un po' di panchina e ci sarà Insigne dal primo minuto. Ho questa sensazione.
3: Potrebbe essere un ballottaggio che ci può stare tutto, però dico, secondo me quella cosa che mette dopo Insigne non li rischia dall'inizio, magari lo fa riscaldare bene e poi ti spacca la partita. Secondo me è un live mode che potrebbe
4: sì, funzionare. Però ti dico anche un'altra cosa, cioè tu hai più di 11 titolari e dagliela la possibilità di giocare dal primo minuto. Stesso discorso lo potrei fare anche con Coda. Dagli minutaggio, dagli la fiducia di partire i primi 11.
1: Io mi ricordo una staffetta che si è fatto negli anni 60 Mazzola-Rivera, e mi ricordo anche un'altra staffetta che si è fatto negli anni 90 con Roberto Baggio e Del Piero. Se tu sei fuori classe e si accolano di fare la panchina, usali nel secondo tempo che poi ti spaccano la panchina.
3: Certo, perché poi alla fine quello che conta non sono i minuti in campo, esatto, ma quello che fanno in quei minuti che sono in campo.
2: Di Caturano?
1: Caturano sta bene, benissimo, però per adesso, per il progetto tecnico-tattico di Longo, gli va bene Lunetta.
2: Ho capito.
3: Vedi, hai servito l'assist ad Alfredo che chiedeva appunto di Caturano. Speriamo che Caturano possa ritornare presto in campo, ma soprattutto per dimostrare quello che non ha dimostrato l'anno scorso. Quest'anno bisogna fare qualcosa di più, perché io credo che sia giusto, prima di tutto, considerando l'aspetto sportivo, l'aspetto umano, perché è giusto, magari ritrova lui se stesso e dimostra che realmente l'anno scorso, quando è stato comprato perché era stato il capocannoniere l'anno prima.
2: Beh, noi abbiamo degli attaccanti che, se li unisci, il gol penso che ne hanno fatti tanti.
1: Una centinaia.
2: E tanti.
3: Il problema è che poi quando arrivano a Catania non segnano.
2: No, ma a caso non feri.
3: No, se prendi, allora, qua a Catania, se prendi uno zoppato, l'anno che tu lo metti in campo anche azzoppato, ti fa 20 gol. Se lo prendi che l'anno prima ha fatto 20 gol, a Catania te ne fa uno solo.
2: Vedi Cagnolutti.
1: Vedi anche Inglese, che è arrivato, bravo, con lo scetticismo totale, da 2 anni fermo, qua ha fatto 13-12 gol, mi pare, e l'anno dopo è sparito nel nulla, adesso è a Modena e non si sa cosa sta facendo.
2: Il tamburellista in curva.
0: Ragazzi, allora c'è Alfredo che dice: io sono dell'idea che con questa squadra andrà in doppia cifra. E poi ci sono anche i pronostici, Massimo che ci aveva dato il 2-0.
3: Sì.
0: Che voi chiedevate i pronostici. Ragazzi, se avete voglia di qualche domandina, scrivete, perché siamo, allora, quasi in battute finali.
3: La prossima settimana, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, la prossima settimana, se ci seguite nei social o mandate messaggi col pronostico, potete vincere.
0: E allora, sentite, uno è mio.
3: La magliettina, no, o il cappellino.
0: Aspetta che le facciamo vedere, anche per chi è in diretta. Minuto.
2: No, aspetta che mi metto il cappellino, aspetta.
0: Voi, tanto l'inquadratura è su di voi, fatelo vedere.
2: Mettetevi il cappellino.
0: Mettiti il cappellino.
2: Che il cappellino che Mary non ce l'ha.
0: Oh, non vi faccio entrare più, ah! Quindi, di chi affari?
3: Comunque, appunto, dicevo che dalla prossima settimana regaleremo qualche cappello e qualche magliettina a...
2: Ma è come i caffè che dovevi offrire tu?
3: quelli li ho offerti.
1: Tanti ricchi premi e codio!
2: Per non dire altro, vai!
0: Va bene, ragazzi, siamo alle battute finali, salutini che devo andare a lavorare, dai! Su.
2: Allora, continuiamo fino alle 8:30, dicevi del tuo battesimo?
1: Il battesimo, sì!
3: Comunque, dai, ragazzi, a parte tutto... Comunque,
1: no, il battesimo, aspettate, allora, un attimino, il battesimo vero l'ha avuto questa personcina qui, che ieri ha scritto le sue prime parole su Casa Rossa Azzurra, perché lui vuole diventare un pubblicista. Applauso.
4: Grazie.
3: Applauso.
4: Ancora ce n'è strada
2: c'è
4: da
2: tutto
4: fare.
2: Questo si dice. La voglia.
4: Diciamo che ci dilettiamo, grazie anche a chi mi sta di fianco, che mi supporta.
2: Che se la lista della spesa non scrivo.
4: Siamo solo agli inizi, comunque.
0: Prima... Va bene, ragazzi. Vabbè, dai, diamo la buona serata. Poi... Bisogna crederci, non è bisogna,
2: esatto,
0: iniziare.
2: Dai, stasera tutti a piazza
0: San Pio X.
2: Non c'è
0: San
2: nessuno.
0: Pio.
2: San Pio X.
3: Comunque, al di là di tutto, io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno scritto. E niente, che dire. Dalla prossima settimana faremo questo giochino. E niente. Ci vediamo lunedì dalle 19 alle 20, sempre qui su Bella Radio.
1: Facciamo che chi vince il pronostico e riesce a fare anche questo, vince anche la maglietta.
2: Okay, io saluto, dai. E volevo dire una cosa. se ne stiamo andando a casa col pensiero di sapere dov'è l'analista.
1: Sto analizzando.
3: Vabbè, dai, sicuramente.
0: Analista, comunque mi manchi quando non ci sei,
3: sarà,
0: per favore.
3: Sarà al lavoro, sarà al lavoro.
0: Ah, allora non mi manchi.
3: Comunque, niente, dico appunto questo. Ci vediamo lunedì dal 19 alle 20, sempre qui, tutti quanti insieme, su Bella Radio, con Sotto il Cielo Rosso Azzurro. A lunedì.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie per averci seguito, rimanete con Bella Radio. Un bacione. Forza Catania. Ciao.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 20 e 2 minuti. News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione comunale di Catania ha deciso di prolungare per tutto il mese di ottobre l'apertura delle spiagge libere, attrezzate della Playa e del Solarium di San Giovanni Licuti, garantendo la fruizione gratuita dei servizi di vigilanza e l'accesso alle strutture. Sull'autostrada Catania-Siracusa sono in arrivo interventi di manutenzione della pavimentazione, programmati dall'ANAS in corrispondenza dello svincolo di Lentini, con la chiusura delle rampe prevista dal 5 al 9 ottobre, per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità. Nel quartiere catanese di Librino ha preso il via l'edizione 2026 del progetto Ucci Ucci, un'iniziativa culturale e sociale che utilizza il teatro, la musica, la narrazione e le arti circensi come strumenti di inclusione e di rafforzamento dei legami collettivi. Restiamo a Catania, dove il camper della prevenzione dell'ASP ha raggiunto quota 2 cilosei prestazioni nel corso di 18 tappe, confermando la crescente adesione dei cittadini alle campagne di screening oncologico nella provincia. Sempre nel capoluogo etneo si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, presso la scuola di medicina dell'università, una giornata di approfondimento dedicata ai rischi, al monitoraggio e alla prevenzione legati al gas radon. Ancora nei locali del compartimento di polizia stradale, Sicilia Orientale, è stata inaugurata la stanza Chirone, uno spazio protetto e accogliente, destinato a offrire supporto psicologico e assistenza a tutte le persone coinvolte, direttamente o indirettamente, in incidenti stradali. Intanto, sul fronte sanitario, l'ARNAS Garibaldi di Catania ha ospitato le prime due giornate di un nuovo percorso di formazione specialistica sulla deontologia professionale, promosso dall'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Un autobus dell'AMS in servizio sulla linea 927 è andato completamente distrutto in mattinata a causa di un incendio divampato, mentre il mezzo si trovava all'uscita dell'asse dei servizi con dei passeggeri a bordo. L'autista si è accorto del problema e ha fatto scendere tutti, mettendo in sicurezza le persone, mentre i vigili del fuoco e le squadre aziendali sono intervenuti per domare le fiamme, senza registrare feriti. Ci spostiamo a Palermo, dove nell'Aula Magna dell'Università si è tenuto un incontro incentrato sul Mediterraneo come spazio strategico per la ricerca e la cooperazione con l'Africa, mentre all'esterno si è registrata la protesta degli studenti. In Sicilia, intanto, gli studenti del liceo Regina Margherita sono scesi in strada in via del Protonotaro per protestare contro i pericoli quotidiani legati al transito di auto e moto, chiedendo il ripristino della pedonalizzazione della zona per tutelare la loro incolumità all'ingresso e all'uscita da scuola. La polizia ha arrestato in flagranza un 24enne a Barcellona Pozzo di Gotto, bloccato durante un controllo stradale in via Ponte Longano, mentre tentava di nascondere della droga sotto il sedile dell'auto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, già vicepresidente della Regione e fino ad agosto presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che coinvolge complessivamente 9 persone. Torna a Catania dal 5 all'ottobre la 10ª edizione del festival Mare Liberum, la manifestazione dedicata al confronto sui grandi scenari internazionali, che spazierà tra i temi della democrazia, della geopolitica, dell'intelligenza artificiale e del Mediterraneo. Nel catanese si è aperto nel frattempo il secondo fine settimana della 35esima Sagra del Pistacchio di Bronte, inaugurato in piazza Castiglione dall'iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti locali e dei comuni limitrofi. Per lo sport il centrocampista Vallocchia, arrivato a Catania dopo l'esperienza a Terni, dove era stato ribattezzato Capitan Futuro per il peso e la considerazione conquistati in maglia rossoverde, si prepara a diventare un punto di riferimento anche per la squadra etnea. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 20 e 7 minuti.
10: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione comunale di Catania ha deciso di prolungare per tutto il mese di ottobre l'apertura delle spiagge libere attrezzate della Playa e del Solarium di San Giovanni Licuti, garantendo la fruizione gratuita dei servizi di vigilanza e l'accesso alle strutture. Sull'autostrada Catania-Siracusa sono in arrivo interventi di manutenzione della pavimentazione programmati dall'ANAS in corrispondenza dello svincolo di Lentini, con la chiusura delle rampe prevista dal 5 al 9 ottobre per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità. Nel quartiere catanese di Librino ha preso il via l'edizione 2026 del progetto Ucci Ucci, un'iniziativa culturale e sociale che utilizza il teatro, la musica, la narrazione e le arti circensi come strumenti di inclusione e di rafforzamento dei legami collettivi. Restiamo a Catania, dove il camper della prevenzione dell'ASP ha raggiunto quota 2 cilosei prestazioni nel corso di 18 tappe, confermando la crescente adesione dei cittadini alle campagne di screening oncologico nella provincia. Sempre nel capoluogo etneo si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, presso la scuola di medicina dell'università, una giornata di approfondimento dedicata ai rischi, al monitoraggio e alla prevenzione legati al gas radon. Ancora nei locali del compartimento di polizia stradale, Sicilia Orientale, è stata inaugurata la stanza Chirone, uno spazio protetto e accogliente, destinato a offrire supporto psicologico e assistenza a tutte le persone coinvolte, direttamente o indirettamente, in incidenti stradali. Intanto, sul fronte sanitario, l'ARNAS Garibaldi di Catania ha ospitato le prime 2 giornate di un nuovo percorso di formazione specialistica sulla deontologia professionale, promosso dall'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Un autobus dell'AMS in servizio sulla linea 927 è andato completamente distrutto in mattinata a causa di un incendio divampato, mentre il mezzo si trovava all'uscita dell'asse dei servizi con dei passeggeri a bordo. L'autista si è accorto del problema e ha fatto scendere tutti, mettendo in sicurezza le persone, mentre i vigili del fuoco e le squadre aziendali sono intervenuti per domare le fiamme, senza registrare feriti. Ci spostiamo a Palermo, dove nell'Aula Magna dell'Università si è tenuto un incontro incentrato sul Mediterraneo come spazio strategico per la ricerca e la cooperazione con l'Africa, mentre all'esterno si è registrata la protesta degli studenti. In Sicilia, intanto, gli studenti del liceo Regina Margherita sono scesi in strada in via del Protonotaro per protestare contro i pericoli quotidiani legati al transito di auto e moto, chiedendo il ripristino della pedonalizzazione della zona per tutelare la loro incolumità all'ingresso e all'uscita da scuola. La polizia ha arrestato in flagranza un 24enne a Barcellona Pozzo di Gotto, bloccato durante un controllo stradale in via Ponte Longano, mentre tentava di nascondere della droga sotto il sedile dell'auto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, già vicepresidente della Regione e fino ad agosto presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che coinvolge complessivamente 9 persone. Torna a Catania dal 5 all'ottobre la decima edizione del festival Mare Liberum, la manifestazione dedicata al confronto sui grandi scenari internazionali, che spazierà tra i temi della democrazia, della geopolitica, dell'intelligenza artificiale e del Mediterraneo. Nel catanese si è aperto nel frattempo il secondo fine settimana della 35esima Sagra del Pistacchio di Bronte, inaugurato in piazza Castiglione dall'iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti locali e dei comuni limitrofi. Per lo sport il centrocampista Vallocchia, arrivato a Catania dopo l'esperienza a Terni, dove era stato ribattezzato Capitan Futuro per il peso e la considerazione conquistati in maglia rossoverde, si prepara a diventare un punto di riferimento anche per la squadra etnea. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratro. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.

pensavo che in mezzo a tanto umano è scelto proprio a me. Forse perché sono diverso all'altro e poi assomiglia a te. Un destino ci ha fatto un dramma. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi.

0: ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella radio, canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

come sei bella questo Dash Moose.

sta sera non c'è stessi tutti i sera amore mio. Come grande luce stai dicendo una bugia. E gli arrivo che stai passando così tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

casa manco reddito quasi tutta vita mia, e che nessuno ti ha rubato niente cuore mio. Io senza te vorrei ogni momento gelosia, ma tu fai finta di niente e vuoi spezzare il suo cuore mio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Quando i voda basta tu, per fare tutto più facile. Quando i voda voglia a te, pur si sta ma appiccicata. E tu dici non parla più.

Si è spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Quando si nato ogni

0: nostra di bambola.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

un secondo cellulare, o lasciare in da macchina per non rischiare. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa e poi la già studiata. Quando scingo io una roba,

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Non ci stanno più speranze.

0: ti arrendi.
1: Bella radio.

cappellino male sotto terra, anche servono si guerra, si manate per amore, ma si uffia

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle, è scritto in coppa a cuore. Seppi.

va a fare spese, stata a corte mi salire, come fa freddo stasera, non ti vesti leggero, che figlio subito un raffreddore, e se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te, come faccio io, come sono scemo che ti voglio bene ancora, tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale, come se tu stessi ancora a casa.

0: Bella Radio. È mezzanotte e 4 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a Issa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo carro? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che si possa cantare una canzone a due luci.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e veloce.
1: Quando la notte ti incendia la mente, è un pensiero, uno sveglia il ricordo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

forza che sta l'urda ma canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'urda ma con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente ma non ti volesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a dire dei film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allucando mi dicesse, andiamo un giorno non mi sposa.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.